0: sono le 2 e 4 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: sono le 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

fuoco e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

E ti ho lasciato un post-it dove ho scritto quello che non va tra noi, che ci siamo promessi di dire tutto pur di non finire come i tuoi. Ah, che fingono di amarsi da almeno 20 anni perché non sanno più.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace.

0: le 4 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: La familia. Alessandro Di Lorenzo. Ale Zuber. Rich Beach, baby. Ibiza Dope Boy, baby.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 6 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Let her march again.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Music Box.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, aspirate ad una maggiore indipendenza e desiderate affermare le vostre idee senza generare conflitti. Vivrete oggi una giornata all'insegna della cordialità, in un ambiente piacevole dove sono facilitati i rapporti interpersonali. Toro, è un momento propizio per voi per incrementare le vostre entrate o per dedicarvi ad un'impresa importante, a patto che gestiate saggiamente le vostre risorse. Mantenete il controllo della vostra impulsività. Gemelli, se ci sono state delle incomprensioni di recente, specialmente dal punto di vista sentimentale o familiare, adesso è tempo di rimediare. Cercate di mantenere la calma e la diplomazia in ambienti lavorativi. Cancro, le stelle vi invitano ad essere particolarmente propositivi per quanto riguarda il vostro futuro e i vostri progetti. Anche se ad oggi il vento potrebbe sembrarvi avverso, con il passare del tempo le cose miglioreranno. Abbiate fiducia. Leone, buon momento per mettere in atto quello su cui avete lavorato tanto per diverso tempo, specialmente per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, attenzione a qualche piccola delusione. Vergine, siete piuttosto suscettibili in questo periodo e la cosa potrebbe causare qualche malcontento, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro è meglio tenere gli occhi ben aperti. Bilancia, le stelle vi invitano a fare un esame di coscienza. Se certe cose non hanno funzionato, forse è causa anche del vostro comportamento. Questo non deve servire per maturare sensi di colpa, ma per evitare di commettere gli stessi errori di nuovo. Scorpione, chiodo schiaccia chiodo potrebbe essere la soluzione giusta in questo momento per gettarvi il passato alle spalle. Allo stesso tempo, però, non gettatevi voi troppo d'impulso in certe situazioni. Sagittario, è giusto vivere intensamente il presente, ma è buono anche avere un occhio rivolto al futuro ogni tanto. Vivere la giornata va bene, ma ci sono dei momenti in cui è necessario e doveroso fare anche dei progetti futuri. Capricorno, nel lavoro potreste riuscire ad ottenere dei traguardi importanti, ma non dovete battere la fiacca. In amore è tempo di compiere una scelta che potrebbe cambiare il vostro futuro. Acquario, se ci sono delle decisioni importanti da prendere, questo è il momento giusto per farlo. Siete piuttosto intraprendenti e sicuri di voi, quindi non arrendetevi e anzi, osate di più. Pesci, potrebbe essere necessario improvvisare oggi. Vi viene concessa carta bianca su un certo progetto. Inutile dire che dovrete faticare un po' per guadagnare punti, ma sta a voi decidere se desiderate mettervi alla prova oppure no. Oggi vi saluto con le parole di Nietzsche. Bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella danzante. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Il tempo si sarebbe preso tutto, anche se noi eravamo lì. La tua mansarda e i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu. A volte sei ancora nella mia testa,

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia Safe agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata, poi, il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore. Attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio. L'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 29 luglio 2026 è il giorno numero 210 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:01 e tramonta alle 20:32. Le sante del giorno sono Santa Marta di Betania e Sante Lucilla, Flora e Beatrice. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 luglio del 1836 a Parigi viene inaugurato l'Arco di Trionfo, porta d'accesso sui famosi Champs-Élysées da Place de Gaulle, è il principale simbolo della grandeur francese, oltre che uno dei monumenti più noti di Parigi. Nel 1900 avviene il primo regicidio d'Italia, l'anarchico Gaetano Bresci uccide a Monza con due colpi di rivoltella alla gola e al cuore Umberto I di Savoia, re d'Italia. Ed è il 29 luglio del 1954 quando la Terra di Mezzo, l'ambientazione all'interno della quale si sviluppa Il Signore degli Anelli, opera nata dalla fantasiosa penna di J.R.R. Tolkien, si spalanca per la prima volta agli occhi dei lettori. Nel 1958 il Congresso degli Stati Uniti crea la NASA. Nel 1976 il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, nomina come Ministra del Lavoro Tina Anselmi, insegnante ed ex sindacalista. È la prima donna a diventare Ministra nella storia d'Italia. Nel 1981 Lady Diana Spencer sposa Carlo, allora Principe del Galles. Nel 1994 esce nelle sale statunitensi The Mask, da zero a mito, diretto da Chuck Russell e ispirato all'omonimo fumetto della Dark Horse, consacra l'attore comico Jim Carrey e segna l'esordio di Cameron Diaz. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 luglio del 1948 si apre a Londra la 14ª Olimpiade. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 luglio del 1974 Rino Gaetano lancia il suo primo album, Ingresso Libero. Nel 1979 Lucio Dalla e Francesco De Gregori rilasciano Banana Republic. Nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Nasceva il 29 luglio del 1883 Benito Mussolini. I libri di storia lo ricordano come duce e personaggio storico tra i più influenti della prima metà del Novecento. Fondatore del fascismo, fu presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943. Compie oggi 61 anni Andrea Zorzi, ex pallavolista e commentatore televisivo italiano. E auguri a Fernando Alonso, il pilota automobilistico spagnolo attivo in Formula 1 con l'Aston Martin, spegne 45 candeline. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 luglio 1890 del pittore olandese Van Gogh, inarrivabile esempio di genio artistico folle e incompreso. Nel 2016 ci lasciava invece Marta Marzotto, popolare personaggio della moda made in Italy e delle cronache mondiali. E il proverbio del giorno è: un anno tempesta, un altro festa.

finisce un'altra serie così. Ma dormivo come l'ultima volta, che ti giuro che baci da film, anche se sbagli sempre risposta.

0: Music Box.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai Intercross, piccola di segmento A della casa coreana, che in 3,85 metri di lunghezza offre 115 cavalli di potenza e una batteria da 49 kWh che le consente di percorrere fino a 360 km con una ricarica. Questi dati, uniti alla notevole efficienza aerodinamica, la rendono capace di affrontare anche gite fuori porta e piccole vacanze, grazie anche a un bagagliaio modulabile che arriva a 351 litri. Aixam Easy Chic elettrica. È spinta da un motore elettrico da 6 kW pari a 8,2 cavalli, il che la rende guidabile con patente AM. La coppia è pari a 40 Nm, mentre l'alimentazione passa per un pacco batterie da 7,44 kWh, che secondo il ciclo di omologazione WMTC può garantire 113 km di autonomia. Come da normativa, la velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre il peso si attesta sui 415 kg. La ricarica avviene tramite un cavo con attacco Shuko, compatibile quindi con una presa domestica. Passiamo alle due ruote. Yaesu X-Over 357. La piattaforma si basa su un motore monocilindrico prodotto da QJ Motor, 4 tempi, raffreddato a liquido da 329 cm3, ovviamente omologato Euro 5+. Eroga 30 cavalli a 5500 giri minuto e 32 Nm di coppia. Il design è ricercato e dichiara ispirazione adventure, e se c'è qualcuno che, più di altri, può permettersi di sfoggiare linee aggressive e spigolose che richiamano il mondo dell'off-road, quello è proprio Yaesu, visto il suo DNA forgiato fuori dall'asfalto. Zero Motorcycles LS1. Troviamo un motore centrale capace di erogare 8,4 kW, 11,4 cavalli e 51 giri rossi Nm di coppia con trasmissione finale a cinghia. Il risultato è evidente nella guidabilità del mezzo, che è di primo livello e percepibile anche a un neofita delle due ruote. E a proposito di neofiti, l'LS1 si può guidare con patente A1 e anche se si è in possesso della sola patente B. Chiudiamo con una curiosità. Stellantis prevede nel nuovo piano strategico 60 miliardi di investimenti entro il 2030 e 60 nuovi modelli in arrivo per accelerare la crescita e i profitti. Saranno anche realizzati 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il piano Stellantis prevede uno sviluppo prodotto più rapido, un miglioramento della qualità, una riduzione dei costi annuali di 6 miliardi di euro entro il 2028 e un flusso di cassa positivo entro il 2027. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, se le preoccupazioni per il futuro vi impediscono di dormire la notte e vi fanno sentire demotivati, provate a scomporre i grandi problemi in piccoli obiettivi quotidiani, affrontando una sola cosa alla volta. Toro, nell'aria fluttua una strana magia, capaci di riportare in primo piano sogni, desideri e progetti che avevate temporaneamente accantonato. Per i single o per chi è in cerca di novità, la giornata promette un incontro stimolante. Gemelli, ricordate che nessuna difficoltà è insormontabile. Basterà concedersi il giusto tempo per riflettere e trovare la strada adatta. La serata si preannuncia vibrante e ricca di stimoli, allontanando definitivamente ogni rischio di noia. Cancro. Coloro che hanno investito così tante energie nel lavoro o nello studio da dimenticarsi perfino di loro stessi dovranno invertire le priorità e rimettersi al centro della propria vita, regalandosi la cura e l'attenzione che meritano. Leone, l'invito delle stelle per oggi è di mantenervi attivi, ma senza eccedere, ricordando che l'esagerazione può diventare controproducente. In queste ore la mente tenderà a farsi nostalgica. Cercate di stare nel presente. Vergine, se la routine quotidiana vi sembra diventata una gabbia stretta e sentite svanire la spensieratezza di un tempo, concedetevi il lusso di una piccola novità o di un momento di svago assoluto per ritrovare la meraviglia nelle piccole cose. Bilancia, in ogni scelta cercate di ascoltare il vostro cuore, poiché solo voi sapete davvero cosa sia meglio per il vostro benessere. Attenzione allo stress accumulato che ultimamente vi sta demotivando e disturba anche il vostro riposo. Scorpione, sfruttate queste 24 ore per fare chiarezza dentro di voi e comprendere cosa desiderate realmente. Per oggi lasciate andare ogni preoccupazione e prendetevi un po' di tempo per voi. Sagittario, per il momento accantonate le questioni lavorative e concentratevi su di voi, dato che vi siete trascurati troppo. Affrontate le cose un passo alla volta, senza battervi se la realtà non coincide perfettamente con le vostre aspettative. Capricorno, la concentrazione sarà ridotta ai minimi termini oggi, creando qualche difficoltà soprattutto a chi deve studiare o lavorare con la mente. Valutate l'opportunità di ridimensionare la vostra agenda e riposarvi di più. Acquario, se in questo momento sentite che la stanchezza sta prendendo il sopravvento sulle vostre giornate, ricordatevi che rallentare non significa arrendersi, ma semplicemente permettere al vostro corpo e alla vostra mente di rigenerarsi. Pesci, cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine e i vostri sogni più autentici. In serata il clima di coppia potrebbe farsi teso a causa di vedute divergenti o piccole discussioni su come organizzare i prossimi fine settimana. Oggi vi saluto con le parole di Lao Tse. Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta 9 piani incomincia con un mucchietto di terra e un lungo viaggio di 1000 miglia si comincia sempre col muovere un piede. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: sono le 8 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono rimasti uccisi in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi aerei hanno preso di mira numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti ai gruppi ritenuti filo iraniani nell'Iraq orientale. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz, lo rivela il Wall Street Journal.
2: E il presidente americano Donald Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky alla Casa Bianca. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, aggiungendo che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto il Senato americano ha votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge per imporre ulteriori sanzioni alla Russia, le prime con l'approvazione del presidente Trump.
3: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
3: Tornano i giorni roventi per la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta, in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda.
2: Calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale e l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia chiamata a risollevare la nazionale sarà presentata oggi alle 18. Entro il fine settimana verrà nominato un responsabile delle giovanili azzurre.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

La giornata parte con luce morbida e clima caldo, accompagnata da nubi alte che non disturbano il sole. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenta, creando un'alternanza di chiarori e ombre senza precipitazioni, e la sera si presenta più coperta ma con condizioni ancora asciutte e gradevoli, mentre le nubi pomeridiane creano giochi di luce perfetti per chi ama fotografare la valle.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Music Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Quattro tappe per raccontare la Valle d'Aosta attraverso gusto e territorio. Torna non solo Show Cooking 2026, con eventi a Pré-Saint Didier, Issime, Antagnode e Aosta. Chef e produttori presenteranno piatti e prodotti DOP e PAT, accompagnati dai vini DOC e da attività dedicate alla scoperta del mondo rurale. In ogni località anche il mercato di campagna Amica, per incontrare chi lavora ogni giorno la filiera agricola valdostana.
2: È stato firmato il primo protocollo d'intesa tra Regione Valle d'Aosta e Confindustria VDA per rafforzare la gestione delle emergenze. L'accordo integra le imprese nel programma Gestione Emergenze, con contributi volontari di mezzi, attrezzature e servizi a supporto della protezione civile. La Valle d'Aosta diventa apripista nazionale di un modello pubblico-privato per prevenzione, risposta e resilienza del territorio.
1: Una ricerca della Boston University suggerisce che l'ottimismo potrebbe essere un vero fattore di longevità. Analizzando oltre 70.000 donne e 1.500 uomini per decenni, gli scienziati hanno visto che chi mantiene un atteggiamento positivo ha più probabilità di superare gli 85 anni, un segnale importante. Il benessere mentale incide sulla durata della vita quanto le abitudini quotidiane.

Soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: le 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le basi nel paese. L'Iran ha intanto respinto un piano proposto ieri dall'Oman per una divisione equa del controllo dello stretto di Hormuz.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato la prima ministra giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
3: Il boss Andrea Otiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Otiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultra ventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e 2 gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.
2: È scattato ieri il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,50 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
3: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti assemblei con lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, e quanto hanno deciso e comunicato ieri i rappresentanti sindacali di Fime, Fium e Wilm al termine del tavolo a Palazzo Chigi. Dai sindacati è stato sottolineato che nel corso del tavolo il governo ha aperto un confronto nel mese di agosto. Intanto il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene prevista anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free.
2: Calcio: l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico ufficiale. L'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il 25 settembre Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Beh, no, senza base è difficile, senza base è complicata, ma non è questa la base che voglio. Voglio una base un po' più epica per iniziare questa puntata, non dall'Ideal Car Peugeot, ma ancora da Via Tourneuve numero 6. Buongiorno, buongiorno, applausi. Bene, bene, ma a posto? A posto così? Basta, possiamo chiudere con questo momento di autoapplauso patetico. Bene, grazie. Ma dicevo, base un po' più epica, per favore. Allora, il primo motivo di questa epicità è che, vabbè, voi direte che non è molto epico, però io continuo ad avere un odio incredibile verso il famoso sistema operativo, non quello con la mela, l'altro, no? Quello principale, no? Per computer. Allora, durante il Covid giravano voci assurde su Bill Gates, no? Che fosse un rettile, che volesse sterminare la razza umana, che volesse trasformare gli esseri umani in robot, tutta una serie di cose. Io ovviamente non credevo a nessuna di queste cose, però posso dire, non ho mai negato nulla. Non ho mai negato nulla, e anzi, chi mi raccontava questa cosa dicevo, secondo me hai ragione, non perché ci credessi, ma perché era la mia forma di vendetta verso un uomo che ha creato un software, sì, geniale, rivoluzionario ai tempi, tutto quello che volete voi, ma che è diventato un incubo. Io sono un utilizzatore dell'altro sistema operativo, o volendo anche della terza via, quella open source. Questo qui invece, che non nominerò, perché tanto avete capito, no? Avete capito? È un continuo aggiornare cose che non sai cosa sono. Finestre che si aprono e non sai perché. All'avvio del computer si aprono programmi che tu non gli hai mai detto di aprire all'avvio. E ogni volta che lo accendi rallenta un po', cioè è una cosa incredibile, veramente, veramente, non, io lo odio più di qualunque altra cosa. Dopo questo bel messaggio di pace iniziale, diciamo, avrei un'altra cosa da dire. In questo caso non c'entra nulla Bill Gates, non c'entra nulla la Silicon Valley, non c'entra, siamo molto più vicini, siamo nella nostra bellissima regione che si chiama Valle d'Aosta, la nostra stupenda valle. Che base possiamo mettere però in questo caso, scusami, una cosa un po' diversa, aspetti, è un po' emozionante, no, ecco, perfetto. Allora, per principio io evito di prendere l'autostrada della Valle d'Aosta, per principio, perché no, perché non c'ho proprio voglia, perché non c'ho né voglia né soldi di farlo regolarmente, no, perché costa un salasso. Allora, era un po' che non mi succedeva di avere proprio l'urgenza di dover prendere l'autostrada. A volte, sai, sei un po' corto coi tempi, devi lavorare, devi per forza prenderla, no? Mi sto già incazzando solo a ripensarci, guarda. Avevo dimenticato questa cosa, per cui, non essendoci i caselli, questa cosa è incredibile, i caselli di uscita ad Aosta, o dovrebbe essere Ovest, Emaville. Cioè, ci sono i caselli, ma solo in entrata praticamente. Cioè, tu puoi prendere il bigliettino, ma non puoi pagare all'uscita, no? Non essendoci il casello a Morget e non essendoci il casello neanche a Courmayeur, che sarebbero le tre uscite di Aosta Ovest, diciamo. Quando tu entri ad Aosta Est, per farla molto breve, a Pollen, al Carrefour, diciamolo, dai, facciamo pubblicità, chi se ne frega, no? Tu paghi come, sulla fiducia, come se andassi a Courmayeur. Io mi ero dimenticato di questa cosa. Paghi 12 fottuti euro per fare. Io ho dovuto fare solo Aosta, ho fatto praticamente Pollen e Maville, quindi una tratta di boh, forse 10 minuti, ma neanche, cioè 7 minuti, cioè per me 12 euro, come se fossi andato al Monte Bianco. E loro dicono, ma non riuscivo a mettere i caselli, ma se avete il telepass potete farvela detrarre da Valdostani, e qua, ma là. Ma io perché devo dotarmi del telepass, scusami? Ma com'è possibile questa cosa? Cioè, è come se tu vai dal panettiere, stiamo proprio terra a terra, tu gli dici, guarda, vorrei, dammi solo quel mal tagliato lì, no, ti devi prendere 20 pagnotte, perché purtroppo funziona così. O hai la nostra tessera, oppure funziona così. Ma non è possibile, cioè non può. Come fa a essere come fa a passare inosservata? Come fa a essere legale questo meccanismo? Cioè, sono entrato e mi sono detto, ma come? Già che pago all'entrata mi girano i maroni. Una roba che, a prescindere, mi girano i maroni. Ma che pago il massimo, cioè così, sulla fiducia, cioè boh, che meccanismo è? Qualunque altra azienda, vi faccio quest'ultimo, poi la smetto. Qualunque altra azienda che stesse sul mercato, cosa che ovviamente le società concessionarie non fanno, perché hanno un sostanzialmente dei monopoli, questa è la realtà, non la potrebbe mai fare una roba del genere, ma mai nella vita. E come adesso siamo nella sede anche nel centro di Dan Wi-Fi, che salutiamo e ringraziamo sempre per l'assistenza, è come se Dan Wi-Fi venisse a casa e ti dicesse: guarda, noi non ti possiamo mettere la tariffa che vuoi tu, ti mettiamo quella massima, così, a prescindere. Ma come? Cioè, scusami, ma cioè, potrò decidere io da consumatore quanto pagare, che servizio avere? Cioè, io non lo so. Dan Wi-Fi chiuderebbe il giorno dopo, perché nessuno ovviamente vorrebbe farla questa, nessuno accetterebbe questa sorta di ricatto, passatevi il termine tra virgolette, naturalmente, perché qua ci querelano ancora, quindi tutto molto tra virgolette, insomma. Vabbè. Colleghiamoci con gli spot, vabbè. Finito, basta, mi sono sfogato.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Cette année, la Vallée d'Aost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.

Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

Vabbè, stiamo aspettando di capire, magari sull'autostrada qualcosa si muoverà nei prossimi giorni. Era così allo studio, con calma, naturalmente, l'ipotesi di rendere gratuito, comunque di abbassare le tariffe nel tratto Nus Aosta, no? Sapete, insomma, questo era stato detto, adesso non è stato promesso, però è allo studio della SAV, che vedremo, insomma, quanto ci metterà per darci una risposta su questa cosa qui. Ovviamente un po' a compensazione dei disagi causati dalla chiusura delle gallerie di Sorale e Segnaio, che iniziano a far incazzare un po' di persone, ho visto, perché adesso inizio a vedere su Instagram e su Facebook i primi post di cittadini un po' preoccupati dall'aumento, diciamo, del traffico. E siamo il 29 luglio, vi ricordo sempre questa cosa. Mentre invece, a proposito di caldo e di estate, non so se il caldo c'entri qualcosa, però ieri, se non sbaglio, sì, ieri, esatto, c'è stato una sorta di, non so come dire, una congiuntura astrale, una coincidenza di malesseri improvvisi di tutta una serie di persone, per cui al pronto soccorso di Aosta si sono trovate 60 persone nella giornata di ieri, fino a 60 persone, ma non durante tutta la giornata, contemporaneamente presenti nell'area del pronto soccorso. Questo è un dato, secondo l'USL, superiore al massimo afflusso che era stato riscontrato lo scorso agosto. Loro parlano di tanti incidenti legati allo sport e all'escursionismo di alta montagna, più accessi evitabili, come sempre, riferiti soprattutto a persone affette da patologie stagionali tipo colpi di calore, disidratazione. E quindi, insomma, il combinato disposto di queste due cose, mettiamoci appunto che ci sono più persone rispetto alla nostra media sul territorio, turismo eccetera, ha portato ad avere questa sorta di record di 60 persone insieme al pronto soccorso. Non so quanto ci hanno messo a passare, sinceramente, questi 60, boh, cioè, malcapitati, non so come altro definirli.

0: Noel Gallagher con la sua band durata qualche anno, High Flying Band si chiama, no, High Flying Birds dovevano essere loro, mi sa che è sbagliato, vabbè, comunque il disco era We're On Our Way Now, non lo saprò mai pronunciare decentemente. Per fortuna arriva il Music Box adesso, quindi ci colleghiamo e ascoltiamo. Ah, poi c'è anche Super Trailer, super dopo, appena dopo, vai. Music Box.
1: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.
5: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: chi ci ascolta con una certa costanza lo sa molto bene. Quest'estate anche noi faremo in qualche modo nel nostro piccolo parte di tutte le iniziative legate all'artigianato di tradizione, all'artigianato valdostano. Beh, oggi però siamo molto contenti di poter parlare un po' di tutti gli eventi che ci sono stati, che ci sono e che ci saranno intorno a questo tema, insieme a Piera Squiglia, che intanto andiamo subito a salutare. Piera, buongiorno. Insomma, Piera Squiglia è una figura importante che noi ringraziamo per essere qui con noi e che è un funzionario della struttura che si occupa proprio di artigianato di tradizione. Con lei volevamo andare sugli eventi, su tutte le cose che hanno a che fare con l'artigianato di tradizione in quest'estate valdostana. Perché, Piera, correggimi se sbaglio, so che si è appena conclusa la 73esima mostra concorso, che quindi già è stato un punto importante. Ma da domani, di fatto, c'è un'ulteriore svolta, un ulteriore insomma punto importante per questo ambito, che è l'apertura dell'atelier.
1: Certo, come hai detto giustamente tu, abbiamo appena concluso la 73esima mostra concorso, che è stata allestita nel padiglione di Piazza Chanù. Ha visto l'esposizione di 191 opere appartenenti alle diverse tipologie della produzione artigianale, dalla scultura all'intaglio, alla tornitura, alla ceramica, al vetro. E il prossimo appuntamento è domani alle ore 10, sempre in Piazza Chanù, con l'apertura dell'Atelier des Métiers. L'Atelier des Métiers è uno spazio dedicato alla scoperta del savoir-faire dei nostri artigiani professionisti. Mm-hmm. Quindi quest'anno sono presenti 46 espositori e sarà possibile non solo ammirare ma anche acquistare le loro opere. Mm-hmm. L'atelier è aperto dal 30 al 2 agosto, dalle 10 del mattino fino alla sera.
0: Ok, questo quindi insomma i valdostani conoscono molto bene di cosa stiamo parlando. È un evento che è cresciuto anno dopo anno e che sta rappresentando sempre di più anche durante l'estate l'artigianato. Ovviamente l'artigianato è a fiera, noi come dire l'associamo soprattutto, come normale che sia,

0: alla foire, insomma, quella di fine gennaio, però questa è una versione che davvero è cresciuta molto e sta diventando un appuntamento altrettanto atteso. Mi diceva anche Piera Squiglia, tra l'altro, che ci sono altre due iniziative che iniziano domani che sono particolarmente interessanti. La prima è Orsoff e la seconda è Tornitori senza confini. Di cosa si tratta?
1: Sì. Allora, partiamo da Tornitori senza confini. È un momento, è la prima volta che noi creiamo questa manifestazione, è un momento di incontro e confronto dedicato alla lavorazione al torno. Noi ci siamo posti quest'anno come obiettivo di creare delle occasioni di incontro con altre realtà artigianali italiane e straniere, no? Quindi il percorso inizia quest'anno con la tornitura, però l'intento è di estendere poi nei prossimi anni questa esperienza anche ad altri ambiti dell'artigianato. Siamo fermamente convinti che il dialogo tra tradizioni, tecniche, saperi diversi rappresenta da una parte un'importante opportunità di crescita reciproca, dall'altra contribuisce a valorizzare e promuovere il nostro patrimonio artigianale. Quindi avremo dal 30 al 2 agosto, sempre all'interno del padiglione e nell'ambito dell'atelier des métiers, dei tornitori italiani e svizzeri, francesi, oltre i nostri tornitori valdostani, che esporranno delle opere ma faranno anche delle dimostrazioni dal vivo. Siamo fermamente convinti che dalla sinergia e dal confronto possa essere un valore aggiunto per tutto il nostro mondo dell'artigianato. E sarà possibile, tra l'altro, ammirare le dimostrazioni anche dal maxi schermo che è presente nel padiglione. E sono previste il 30, il 31 e il 2 agosto delle dimostrazioni sia al mattino alle 10 che al pomeriggio alle 17:30.
0: E noi come Top Italia Radio, nel nostro piccolo, dicevamo, faremo parte della 57ª Foire d'Été 2026, saremo sabato 1 agosto a raccontarvela dal cuore, dalla pancia, proprio dal centro di Aosta. Insomma, vi possiamo anche consigliare di farvi un giro sui siti che ci sono, istituzionali della Regione Valle d'Aosta e quello proprio dedicato alla fiera estiva, per avere tutti i dettagli, perché poi ovviamente ora non abbiamo tutto il tempo insieme a Piera Squiglia di vedere tutti gli eventi collaterali, le cose che ci sono, ma vi assicuro che il programma è davvero molto ricco e si svolgerà in tutte le vie del centro storico, quindi è davvero una cornice imperdibile per gli appassionati, i curiosi e chi magari di artigianato non sa nulla, giusto per scoprirlo e approcciarcisi per la prima volta. In questo caso io ringrazio davvero Piera Squiglia, funzionario della struttura che si occupa di artigianato di tradizione, per essere stata con noi, averci fatto un primo come dire dipinto, no, di questa foire e di tutti gli eventi legati all'artigianato di tradizione valdostano durante l'estate. Piera, davvero grazie, ci vediamo sabato. Grazie. A questo punto
1: grazie a voi, e ovviamente vi aspettiamo tutti, siete i benvenuti.

0: Molto bello davvero il bouquet di eventi anche collaterali legati all'artigianato di tradizione nell'estate valdostana. Quello che forse mi ha colpito di più, che mi incuriosisce di più, è Orzhov, posso dire? Perché è un po', secondo me, nella filosofia anche, no, della Foire d'été, cioè quello di far dialogare l'artigianato con altre forme di espressione, altre forme d'arte. In effetti l'obiettivo è un po' questo, no? Cioè cercare di creare un dialogo tra artigianato, arte, sotto tanti punti di vista, sotto tanti aspetti legati all'arte. C'è il design, ci sono tutta una serie di arti figurative, c'è un evento teatrale all'interno di questa cornice, insomma, di Orzhov, che ricordiamo inizia già da domani e poi si proseguirà fino, insomma, al 2 di agosto. C'è un calendario anche qua molto bello, molto ricco. Il 30 luglio alle ore 21 c'è all'interno del cortile interno di Via Aubert, insomma, una pièce teatrale di Cristina Chiantaretto. Poi il 30 e 31 alle ore 18, quindi un po' prima, in questo caso il 30 e poi anche il 31, c'è una visita al nuovo atelier, produzioni tessili, design ecosostenibile, insomma, anche qui molto molto interessante. Poi c'è un tour guidato con il FAI Giovani di Aosta, che è un'associazione sempre molto attiva in questo, il 31 luglio con partenza proprio dal centro, da Piazza Chanù, con una serie di luoghi importanti del centro storico di Aosta che verranno, come dire, resi fruibili alla popolazione. E il 1 agosto c'è questo atelier di serigrafia con Carolina Grosa, bravissima anche lei, insomma, Giampaolo Ducli. Si può anche stampare e portare a casa un'illustrazione inedita e numerata. Insomma, gli eventi sono davvero tanti. Andate sul sito La Centura, in questo caso Orzhov ha la sua sezione che si chiama proprio Orzhov, scritto proprio come Ors, come l'orso, come il plantigrado, orso con due F, orzhov.it. Trovate tutto lì, davvero questa forse è una delle più interessanti, proprio per quello che dicevo. Intanto, a proposito di forme d'arte, abbiamo lasciato indietro il cinema, lo ascoltiamo adesso.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

0: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
1: Si tiene a Roma alla Farnesina il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
2: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
2: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
1: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani, accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese. Con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere l'Inst, ma i tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Predire il futuro è uno degli esercizi che ha impegnato di più l'umanità, sin dal passato più remoto, con, ma questa è una mia interpretazione, zero speranze di riuscirci. Eppure c'è chi ancora oggi ci prova. Nell'antichità la predizione del futuro, che veniva chiamata anche divinazione perché si cercava di capire quale fosse la volontà degli dèi, non era affatto considerata una forma di superstizione. Anzi, era, sotto diverse forme, riconosciuta come una vera e propria scienza ufficiale cui fare riferimento per orientare la propria vita, dai vertici del potere sino alle persone più semplici, tutti consultavano segni e oracoli prima di ogni decisione importante, convinti appunto che esistesse una rete di messaggi inviati dalle divinità. Facciamo qualche esempio. La Mesopotamia è considerata la culla dell'astrologia. A differenza dell'oroscopo moderno, i babilonesi guardavano le stelle soprattutto per predire il destino dello stato o del re. Eclissi e congiunzioni planetarie erano comunque interpretate come segnali di carestie, guerre, oppure c'erano anche delle congiunzioni di prosperità. Usavano anche la lecalomanzia, che usano ancora oggi maghi o esorcisti. Versano infatti, come allora, olio in un bacino d'acqua e osservano le forme che si creano sulla superficie per fare le previsioni. Ci sono anche fondi di caffè, ma questa è un'altra storia. Per i greci antichi il punto di riferimento più famoso era l'oracolo di Delfi, dove la sacerdotessa Pizia, in stato di trance, pronunciava profezie ambigue che poi dovevano essere talvolta con fatica interpretate dai sacerdoti. Ai romani piaceva la lettura del fegato, ereditata dagli etruschi, e consisteva nell'esaminare le viscere degli animali sacrificati, in particolare il fegato. Si credeva che il fegato fosse lo specchio del cosmo. C'era anche, curiosità, l'ornitomanzia, da cui traevano auspicio osservando il volo, il canto e il modo di mangiare degli uccelli. La divinazione cinese era estremamente sofisticata e basata su complessi sistemi di numeri e di simboli. In Cina si affidavano un'altra diavoleria, che era la piroosteomanzia. Durante la dinastia Shang, i divinatori scrivevano domande sulle scapole di bue e sui gusci di tartaruga, poi applicavano un calore finché il materiale non si incrinava, e dalle crepe si capiva che cose gli antenati volevano fare saper loro. Insomma, mille cose. Aggiungo ancora, in Egitto c'erano i libri dei sogni, che dei sogni si capivano le cose. Poi ci sono stati metodi che ancora oggi vengono usati, ad esempio fare i tarocchi con queste carte che sono nate verso la metà del XV secolo nel nord Italia. C'è chi si infila in storie di spiritismo e occultismo e, come abbiamo detto, anche gli improbabili oroscopi, che sono, come dicevo, una discendenza di antiche tradizioni. Ma si sa, forse la cosa più difficile è vivere la realtà di tutti i giorni. Queste proiezioni in avanti verso il futuro restano comunque assai.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

C'era Selena Gomez su Top Italia Radio, questa era Call Me When You Break Up alle 10:09 minuti. Beh, abbiamo ancora un bel po' di rassegna stampa da fare perché con l'ospite giustamente ci siamo messi poi a parlare di artigianato, che è un tema di grande attualità. Siamo praticamente a ridosso, alla vigilia potremmo dire, anzi senza praticamente, siamo alla vigilia dell'apertura dell'atelier des métiers che da domani appunto torna per la sua 73esima edizione nel cuore di Aosta per portare l'artigianato anche durante l'estate. Però ci sono novità interessanti che riguardano per esempio la scuola, che riguardano l'università, ne parla Aosta stasera, parla del fatto che è stato presentato il master di primo livello UNIVDA in governance e sostenibilità delle aree montane. Insomma, questo era uno dei punti più importanti dell'espansione dell'università, perché va bene la nuova struttura, la nuova sede, tutto, però poi ci va anche una espansione legata alla proposta didattica, che in questo caso si arricchisce di un master rivolto a persone che abbiano voglia di impegnarsi per diventare protagonisti del territorio. Questo recita un po' la presentazione, giocando un ruolo attivo nel processo di cambiamento delle aree montane.

0: Beh, loro sono un gruppo, uno dei tanti gruppi che hanno ricevuto il bacio della morte dal sottoscritto, che ha detto belli, spariti. Il giorno dopo, mai più sentiti, giusto così. Girls in Red, si chiamano così, in realtà no, sono ancora super creative, stanno producendo ancora un sacco di cose, insomma, noi in radio arriva il giusto, come è normale che sia, perché sono troppi, ragazzi, sono troppe band, troppi artisti, troppa offerta, noi dobbiamo fare una selezione spietata in certi casi, quindi è così. Va bene, torniamo a parlare un attimo di traffico, che tanto rimane il mio tema preferito, ormai l'avete capito, e di lavori sulle strade, così. Dunque, si parla di cantiere della variante della statale 27, attenzione, qua c'è da fare una ricostruzione. Si è parlato di una parziale sospensione dei lavori per accertare delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro che erano state contestate nell'accesso che evidentemente chi di dovere aveva fatto lo scorso 16 luglio a uno dei subappaltatori dell'opera, perché come sapete, insomma, c'è l'ANAS che come dire si intesta i lavori, dopodiché l'ANAS, come fanno sempre queste grandi aziende, queste grandi realtà, operano dei subappalti e poi bisogna andare a vedere in questi subappalti come lavorano le singole aziende. L'ANAS comunque ha dichiarato che è già pervenuta la revoca del provvedimento di sospensione, quindi è stata revocata la sospensione, non ci sarà nessuna sospensione da parte dell'autorità competente a seguito dell'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di sicurezza. Quindi di fatto hanno ripristinato, insomma, tutti i parametri di sicurezza come dovevano essere, e mi pare di capire che non ci sarà la sospensione. Questo almeno evinco da questa nota un po' in burocratese, no? Che viene fatta come normale, insomma, per aziende di quelle dimensioni, ricordiamolo ancora. Va bene. Sulle altre cose, ecco, questa è una notizia abbastanza clamorosa, secondo me, perché insomma io di cronaca nera ne parlo il meno possibile, come sapete, anche perché siete già martellati abbastanza da tutti gli altri, no? In televisione soprattutto, però insomma in questo caso la notizia è tale per cui è difficile non parlarne. Parliamo del presunto femminicidio di Oriane Lehn, 22enne, vi ricorderete che avvenne anche sul territorio valdostano, parrebbe, almeno secondo la prima sentenza, parrebbe proprio a opera dell'ex fidanzato, che si chiama Sohaib Teima, 25 anni di carcere per lui. La notizia è che la procura di Aosta ha chiesto l'annullamento della sentenza. Mancherebbero le ragioni per le attenuanti generiche. Questa è, ripeto, al momento quello che sappiamo, sono proprio due righe che sono arrivate. Secondo il pubblico ministero Manlio D'Ambrosi, che ha firmato il ricorso, nella sentenza sarebbero assenti le ragioni sulle attenuanti, sulla concessione delle attenuanti generiche in capo all'imputato, facendo riferimento a concetti astratti, poi lui cita dicendo per esempio un funzionamento caratteriale disadattativo. Allora cerco un po' di tradurvela, questo non vuol dire che si sta chiedendo come dire l'assoluzione, si chiede l'annullamento della sentenza, cioè viene contestato, non so se chiamarlo vizio di forma, ma comunque viene contestato un qualcosa di tecnico all'interno della sentenza che non sarebbe stata evidentemente scritta come andava scritta. Questo è il punto di vista, ripeto, del PM, che chiaramente non è il giudice finale, dovremo capire cosa deciderà poi il tribunale, però questo è come dire l'apertura dell'ANSA in questo momento, ANSA VDA, che in home mette proprio questa notizia.
1: Ale, dove sei?
2: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
1: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
2: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
1: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

0: Tutti coloro che ne hanno condiviso il cammino va il più sincero sentimento di cordoglio. La sua testimonianza resterà un riferimento prezioso.
1: La 73esima mostra concorso dell'artigianato valdostano si è conclusa il 26 luglio, lasciando ancora una volta il segno di una tradizione viva, capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici. Le opere esposte hanno raccontato la storia di una comunità che custodisce i suoi saperi e li trasforma in bellezza condivisa. Un patrimonio che continua a parlare al presente e a proiettarsi nel futuro, grazie al talento degli artigiani che ne sono l'anima.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Ormai è una tradizione, siamo un po' arrivati tardi quest'anno, però in realtà siamo a metà esatta, potremmo dire, di un'esposizione che è un appuntamento fisso dell'estate valdostana per quanto riguarda l'arte. Sto parlando di tutta una serie di cose che ci sono state negli ultimi anni e che quest'anno tornano a esserci dentro il castello di Boss, la Sanremian Boss. La mostra di quest'anno, che come al solito cerca di riunire più sensibilità artistiche diverse, si chiama Mani Poetiche. Forse qualcuno di voi ha già avuto la fortuna di vederla. Al suo interno trovate opere di Mauro Pallè, Luciano Regazzoni e Mirella Todeschi, tutto questo coordinato, curato da un nostro amico, ormai diciamolo perché ci fa piacere ogni tanto ospitarlo, insomma averlo qui con noi in radio, Alessandro Parrella. Buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a voi, grazie alla bella presentazione, adesso hai già detto tutto.
2: Ecco, Alessandro, insomma, sai benissimo che insomma c'è una stima anche per quello che fai, per tutte le mostre che hai portato sul territorio valdostano, al di là anche di Boss, e poi ci puoi parlare di tutta un'altra serie di progetti che sono in corso. Però ecco, adesso stando proprio su Mani Poetiche, sono tre artisti, come spesso riesce a fare dentro questa mostra, è un po' anche uno dei concetti, no? Questa sorta di trinità artistica. Sono Mauro Pallè, Luciano Regazzoni e Mirella Todeschi. Andiamo in ordine di catalogo, diciamo, partiamo da Mauro Pallè. Anzi, guarda, ancora prima di andare sullo specifico, ti chiedo magari un cappello introduttivo sull'opera, sulla mostra, sul concetto che sta sotto Mani Poetiche, no? Cioè, come ti è venuta, qual è, se c'è, il filo conduttore che unisce queste tre sensibilità artistiche. Diverse.
3: Domanda calzante, sembra quasi l'avessimo preparata. In realtà io volevo chiamare questa mostra Coincidenze. Poi gli artisti si tenevano più a sviluppare il tema del loro lavoro, della creatività, delle mani. Allora, partendo dalle mani, io mi sono ispirato al verbo greco, da cui nasce poieio, da cui nasce poi etimologia di poetico, che vuol dire creare, quindi la poesia è una creazione vera e propria. In questo caso subito gli artisti erano un po' attoniti, non avevano capito bene questo termine, e invece poi sono contenti, insomma alla fine è molto più calzante, sono stati bravi loro a suggerirmi un titolo diverso, e la poesia in questo caso sono proprio mani, pensiamole collegate al braccio fino alla mente, che creano queste opere che comunque incantano e emozionano.
2: E l'idea di coincidenza invece era legata a qualcosa?
3: Perché non era una mostra che avevo in testa io, però sapevo che l'amministrazione ci teneva particolarmente a riportare Luciano Regazzoni, a far esporre Mauro Pallè e soprattutto Mirella Todeschi, che tra l'altro l'avevi fatta esporre il Trublo, quindi comunque era già nel mirino. E allora, però siccome abbiamo lavorato così bene, ho detto guarda le coincidenze della vita, è una mostra che fosse stata per me, io sono sincero, non l'avrei mai curata, invece l'ho fatta. E sono stato veramente contento anche perché si è creata una bella sinergia di lavoro tra tre artisti, non è sempre facile mettere insieme tre identità diverse, tre energie. Teniamo presente anche però che Luciano Regazzoni è il maestro di Mauro Pallè.
2: Sì, infatti c'è una connessione, insomma.
3: C'è una connessione, sì.
2: Insomma, Mauro Pallè, che tra l'altro è di Sarro, se non sbaglio, no?
3: È di Sarro, sì, abitiamo a pochi metri di distanza.
2: Esatto, parliamo di uno scultore conosciuto, insomma, poco fa parlavamo insieme a una funzionaria dell'artigianato di tradizione, Piera Squiglia, dell'artigianato di tradizione, di tutte le iniziative che ci sono. Ecco, torniamo per un attimo su questo. Lui di fatto, da quello che leggo anche dal bel catalogo che avete creato per questa Mani Poetiche, si è avvicinato avvicinato alla scultura proprio anche grazie in seguito a Luciano Regazzoni, ma prima è passato da Yves Chapelle, da Ciro Vieren, che è un altro nome che conosciamo molto bene sul territorio valdostano, soprattutto nella zona di Vetan, diciamo, no? da quelle parti lì, e poi appunto la svolta della sua vita arriva con Luciano Regazzoni. Adesso chiedo anche al critico Parrella di darci una pennellata su come scolpisce Mauro Pallè, qual è la cifra che lo contraddistingue.
3: Ottimo assist, no, in realtà a me ha stupito subito non solo l'utilizzo dei colori, delle forme, il magico gioco delle prospettive. Cioè non ti aspetti a volte, perché poi non stiamo a parlare cos'è artigianato, cos'è arte. Comunque quando una cosa ti incanta, ti emoziona, ti appassiona, vuol dire che abbiamo raggiunto veramente i livelli di orizzonte alti e possiamo chiamarla anche arte. Pallè è stata una scoperta per me, lo conoscevo perché io come segretario del SAUT, adesso sono in pensione, ogni anno facevo parte della giuria per dare un premio. E per me Regazzoni avrebbe vinto ogni anno, però giustamente è più conosciuto, ogni anno facciamo una scelta diversa. Però Pallè l'ho scoperto adesso con questa mostra e devo dire, io scherzo sempre perché siccome sono allievo e maestro, tu hai detto bene Ivo Chapelle, poi Ciro Vieren hanno impostato il ragazzo, però la chiave di volta, il click, come il declic alla francese, è proprio arrivato con Luciano Regazzoni. E si è creato un legame anche tra di loro che è molto bello. Io li ho paragonati a Giotto e Cimabue, scherzando, però adesso tutti gli amici scherzando dicono sempre arrivano Giotto e Cimabue, dopo non sono molto contenti di questo.
2: Certo, certo, assolutamente. Tra poco con Alessandro Parrella diciamo due cose anche su Luciano Regazzoni, che abbiamo già in qualche modo citato, e su Mirella Todeschi, che compone e va a concludere questo trio che potete trovare fino di fatto a fine agosto nel castello, peraltro già di per sé molto bello da vedere, da visitare, di Boss, all'interno di una rassegna che insomma torna ad animare l'estate della Cumba Fredda. Non è l'unica peraltro che ha a che fare anche con Alessandro Parrella, e poi gli chiediamo due cose anche sugli altri suoi progetti tra poco.

0: In compagnia del critico d'arte e curatore di esibizioni, di mostre, Alessandro Parrella, in particolare siamo concentrati su Mani Poetiche, che trovate ancora fino al 31 agosto all'interno del castello di Boss. Si può entrare, si possono vedere le sculture di Mauro Pallè, quelle di Luciano Regazzoni, che ha un legame appunto, come diceva prima Alessandro Parrella, con lo stesso Mauro Pallè, e le opere di Mirella Todeschi. Beh, su Luciano Regazzoni, Alessandro, hai già speso qualche parola. Se ti va di completare il tuo pensiero sul suo modo di fare arte e di scolpire, insomma, uno dei punti di riferimento, credo, in Valle d'Aosta in questo momento.
1: L'artista delle losanghe, lui usa questo simbolo in tutte le sue opere. Mi ha affascinato non solo per la sua resa estetica delle opere, ma per la sua serenità. Spesso hai a che fare da curatore con degli artisti che attraversano dei mari in tempesta, non sai mai come avvicinarti, non sai mai finché questa tempesta si è placata. Con lui è tutto facile, tutto sereno, segno anche di una sensibilità, di un raggiungimento di livelli che comunque gratificano anche il lavoro di un curatore. E poi invece per Mirella Todeschi, lei fa il quilt, questa arte di prima disegna e poi realizza cucito con le stoffe delle opere, che sono veramente affascinanti e entusiasmanti. Tra l'altro io la prendevo in giro perché la sua opera Cara Mamma, un soldato che scrive alla mamma dal fronte, è stata presa dall'Associazione Nazionale Alpina e riprodotta dappertutto. Ho detto, ormai sei più famosa di Leonardo con la Gioconda, insomma, sei più inflazionata. Però io sono contento perché la gente esce soddisfatta. E come sempre, quando non ti aspetti una cosa, puoi essere o deluso o affascinato. Ma quando vedi la gente contenta, che ti fa i complimenti, vuol dire che comunque, grazie a questi artisti, il lavoro l'hanno fatto loro. Io solo ho cucinato il piatto.
0: Hai impiattato, come si dice. E beh, e questo è, insomma, è già un bel punto, mica poco. Poi Alessandro Parrella banalizza e si copre d'umiltà in certi momenti, però il lavoro ci vuole, il pensiero ci vuole. Penso che guardare una mostra di qualunque artista senza dietro una cura, senza una visione, insomma, sarebbe davvero tutt'altra cosa. Cioè, non so se esistono opere che di per sé, senza un contesto, renderebbero tanto quanto in un contesto appunto pensato e studiato, elaborato da un occhio come, insomma, quello di Alessandro Parrella, che sono tanti anni. Quanti anni di onorata carriera abbiamo, Alessandro? E mi hai fatto il conto?
1: Sono belle 25, con più di 100 mostre all'attivo. Ma poi, oltre al discorso dell'opera, è proprio la selezione. Quando la gente sa che se... Io sono terribile su quelle cose lì, cioè uno su mille se la fa, nel senso che o fai cose belle, se no poi la gente ti rimprovera. Sì, sì, hai fatto Picasso, hai esposto Rodin, sei stato studioso nelle stanze dove vivevano con Camille Claudel, sì. Però poi hai fatto anche questo, e allora, ecco, io questo non voglio sentirmelo dire, io anche questo non lo faccio.
0: Fa parte del branding, direbbero quelli bravi oggi, no? Bisogna crearsi un portfolio di un certo livello. E a proposito di altre cose, poi lasciamo andare anche Alessandro Parrella, naturalmente i suoi impegni, c'è altre due cose che stai seguendo, non distanti da Saint-Rémy-en Boss. Siamo sempre in Cumba Freda, siamo ai Troubles, c'è sicuramente la vecchia latteria, che ormai è diventata un museo. Anche questo, devo dire, è molto bello, l'idea di riuscire a mettere l'arte dentro un luogo che già di per sé presenta comunque una bellezza, no, a livello architettonico, a livello direi quasi di arredi, anche se un termine è improprio, ecco, di interni. Questa è la prima, e poi c'è il museo a cielo aperto e Trouble, che quindi torna a essere un punto di riferimento per l'arte valdostana, l'arte della Cumba Freda. Partiamo dalla latteria, però.
1: Partiamo dalla latteria, hai detto bene, lì possiamo parlare anche di archeologia industriale. È la vecchia cooperativa tornaria di fine 800, che si è, dove conferivano, praticamente la prima cooperativa in Valle d'Aosta, dove conferivano latte, e si è poi partiti con formaggi freschi fino alla fontina. Restaurata e adesso recuperata, ogni anno è sede di almeno 5-6 esposizioni, che tra l'altro sono autogestite. Io cerco, insieme a Enrichetta Giorio, di guidare le scelte. E quest'anno sono veramente contento perché a volte sono... Presto c'è la mostra di Matteo Gorelli, ve ne parlerò brevemente, ma subito c'è stata una mostra di Elena Roncari e della Godioz, che aveva un'impostazione concettuale. Sì. E io nasco negli anni 60 e mi ricordo mio papà e Lucio Bulgarelli, che è a Cervinia. Quindi queste cose le ho sempre vissute e respirate. Non me l'aspettavo, gli ho fatto i complimenti. Hanno fatto una cosa più bella di quanto avessi potuto fare io. Uh-huh. Poi abbiamo dato spazio a Osvaldo Figerò, che era poi l'artista del Burg, che era contentissimo perché tanta affluenza e ha fatto una bella esperienza, mentre adesso abbiamo Matteo Gorelli, che è un giovane che segue a tanto tempo e tra l'altro, dico con piacere, ha debuttato con me una Sofia Pugliesi, che è una giovane curatrice che voleva imparare i segreti e l'arte della cura delle mostre. Chapeau, largo ai giovani, le ho affidato la cura di questa mostra, ha fatto un lavoro veramente egregio. Seguirà poi altre due mostre, una con Enrichetta Giorio, Roberta Bianchetti e una ragazza, una ceramista, Elisa Arlandi, che era di Genova. È venuta prima al laboratorio, come si dice, di ceramica e tubro, che è un po' nella mia immaginazione quando ho creato insieme al gruppo di lavoro, non solo, solo io ovviamente, il Museo del Tubro. Ho pensato che bello se poi si fanno dei laboratori artistici, dei forni per cuocere la ceramica, del market, delle immagini e tutto. E pian pianino si sta, dopo 20 anni, però questa cosa ha preso piede, quindi...
0: Questo fa piacere, penso, da un curatore, insomma, vedere che i semi attecchiscono, no? dopo un po'. Però,
1: sono quasi più visionario di Kubrick, quasi.
0: Sì, parlavamo anche di cinema fuori onda con Alessandro Parrella. Quindi, insomma, questo per quanto riguarda il Trublo, diciamo, no? Questo è un po' il quadro generale di un altro dei borghi, devo dire, più belli che ci sono in Valle d'Aosta, che giustamente vuole arricchirsi anche utilizzando l'arte e dando spazio delle opere che Parrella conosce, che ci ha raccontato. Ecco, se non conoscete tutti questi nomi, non preoccupatevi, anzi, cogliete questo come un invito a scoprirli e a imbattervi in qualcosa che vi potrebbe creare un qualcosa di piacevole, quantomeno speriamo, insomma, un momento, non voglio dire di estasi, ecco, non voglio esagerare quei termini, però di contemplazione quantomeno goduta e godibile delle opere che ci ha citato Alessandro Parrella. Tra Seremian Boss e Trouble ne avete, se fate un salto in Cumba in questo periodo si sta anche bene, no? col caldo che fa da quelle parti, da quelle altitudini, può essere uno spunto in più. Quindi grazie davvero ad Alessandro Parrella per essere stato qui con noi, alla prossima, tanto le iniziative non mancano mai, sei sempre molto attivo nel tuo lavoro e intanto noi ti ringraziamo per essere passato a trovarci nei nostri studi di Via Tourneuve di Top Italia Radio. Grazie davvero, complimenti per tutto.
1: Grazie a voi, come sempre puntuale come le zanzare, io arrivo.
0: Ci colleghiamo con le notizie e poi torniamo in diretta.
2: Sono le 11:03.
3: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petrolieri nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. L'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese, è quanto si legge sul sito di Reuters. Il petrolio è in netto rialzo dopo gli attacchi di missili iraniani contro la base americana in Giordania.
4: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Secondo quanto riferito dal governo, nelle prime ore di oggi oltre 9.000 persone si trovavano nei centri di accoglienza.
5: A Gioia del Colle, in provincia di Bari, un uomo di 91 anni è stato arrestato perché avrebbe provato ad uccidere la moglie. L'episodio risale a qualche giorno fa. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l'anziano e la donna ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione il pensionato avrebbe afferrato un coltello per poi colpire la moglie. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. L'uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
4: La quarta ondata di calore dell'estate 2026, le cui estreme temperature risultano essere già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni e ormai arrivata sull'Italia. Secondo le previsioni dovrebbe essere un'ondata particolarmente intensa che farà sentire i suoi effetti su tutto il paese. Il caldo infatti raggiungerà anche le alte quote, con temperature comprese fra 22 e 24 gradi sopra i 1500 metri e picchi superiori ai 38 gradi nelle pianure interne del centro-nord e fino a 40 in alcune aree del sud.
5: Beppe Grillo in un suo blog, in un lungo post dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua a esistere, anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
4: Tennis negli Stati Uniti. Oggi tornano in campo due italiani, Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma in cui si impose l'azzurra in due set. Domani invece Luciano Darde rifarà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svricina o Walton.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

La puntata di oggi alla fine è iniziata parlando di traffico, di lamentele, è approdata sull'artigianato e poi sull'arte. Cioè, pensa un po' che, pensa che romanzo di formazione che è stata questa diretta della Giosta, che ancora in realtà va avanti. Sono le 11:09 minuti, siamo in diretta appunto da via Tourneuve numero 6 della nostra sede storica. Abbiamo sempre un occhio vigile su tutto quello che succede intorno a noi, da qui ancora di più essendo proprio nel centro di Aosta, e sull'attualità appunto che ci circonda, che in parte abbiamo già smazzato, potremmo dire, no? Della prima parte. Ci sarebbero alcune altre cose insomma interessanti da dire, tipo l'assestamento di bilancio della regione della bellezza di 273 milioni che è all'esame proprio in queste ore del Consiglio regionale, però ne parliamo quando le cose sono fatte. Facciamo così, così riusciamo a fare una sintesi quando tutto viene approvato e nella forma in cui verrà approvato.

Questa è una storia che ti fa capire anche come sono cambiati i tempi, cioè. Allora, San Giorgio Canavese, dopo 50 anni, ha ritrovato un uomo, due libretti di risparmio, con 5 milioni di lire, che diciamo, se uno volesse fare un cambio, dici sono 2.500 euro. No, potrebbero valere, perché poi c'è, ovviamente, ai tempi 5 milioni negli anni 70 erano una cifra piuttosto alta, potrebbero valere 110.000 euro. Erano stati aperti nel gennaio del 71 alla Cassa di Risparmio di Torino. Al momento c'è un'associazione che si sta occupando del caso, che si chiama Associazione Italia, ma sembrerebbe proprio che la cifra che spetterebbe a questo signore, che si chiama Fabio Minetti, sia proprio quella di 110k, come dicono i più giovani. Beh, così, insomma, c'erano i libretti di risparmio, fruttavano un sacco una volta, avevano dei tassi di interesse, più che di interesse, di rendita, che erano davvero impressionanti rispetto a quelli che troviamo quest'oggi. Va bene, non voglio fare il boomer che non sono nemmeno, quindi andiamo con Take That. A proposito di nostalgia, il disco in realtà è uscito solo 3 anni fa e si chiama Windows.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: La giornata parte con luce morbida e clima caldo, accompagnata da nubi alte che non disturbano il sole. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenta, creando un'alternanza di chiarori e ombre senza precipitazioni, e la sera si presenta più coperta ma con condizioni ancora asciutte e gradevoli, mentre le nubi pomeridiane creano giochi di luce perfetti per chi ama fotografare la valle.

giusto ogni tanto ritrovare Purple Disco Machine. Noi siamo in diretta non dall'Ideal Car, attenzione, adesso c'ho sta deformazione che mi viene da dirlo, ma no, devo un attimo concentrarmi, da Via Tourneuve, dalla nostra sede. Non nulla di più banale, in realtà sì. No, stavo guardando alcune notizie invece provenienti dal Piemonte. Ci sono molte cose legate anche oggi alla cronaca nera, devo dire, quindi io salto proprio a pie pari tutta questa parte, ma vedo che in termini di finanziamenti per la montagna anche la regione Piemonte sta continuando a fare comunque degli sforzi, no, per cercare di rinforzare un mondo fragile come quello degli ecosistemi montani e della vita in montagna. Sono 9.300.000 euro quelli messi a disposizione dalla regione con l'obiettivo di sostenere le unioni montane, garantire i servizi nei territori alpini e finanziare interventi dedicati proprio a valorizzare e sviluppare queste aree così complesse, e noi qui in valle ne sappiamo qualcosa, bellissime per carità, però anche complesse da mantenere a livello di servizi, a livello di vita, insomma, in generale. Lost Frequencies arriva con questa Rise alle 11.23, iniziate a mandare le vostre idee per la chiusura, per il disco libero.

0: Stupide.
1: Alessandra Amoroso, Cose Stupide, ha dedicato un disco alle cose stupide. Noi invece vogliamo dedicare un momento, 2 minuti e 50 per essere precisi, a un tema di cui anche noi ogni tanto parliamo, che è lo sport. Adesso lo fa la redazione, sicuramente meglio di noi, con gli ultimi aggiornamenti. Sono curioso di sapere nel circo calcio nazionale che succede. Sentiamo.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano. Sabato la pecora nera. Domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
4: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
4: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il Carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.

Bella anche questa Dance All Night con qualche piccola eco caraibica, possiamo dirlo? Abbiamo citato San Paolo del Brasile poco fa, in qualche modo la playlist ci ha ascoltato. Adesso invece siamo noi che ascoltiamo voi, l'abbiamo già fatto, abbiamo raccolto alcune delle proposte che ci avete inviato al 349-722-5831, due per la precisione, le sentiamo e vediamo in un ballottaggio finale quale vogliamo sentire. Allora, tra questa, Ragdoll degli Aerosmith... E opzione numero 2, i Jamiroquai con Starchild.

Bella, bella, belle tutte e due, devo dire. Dovete scegliere voi, per fortuna, e non io, perché sarei un po' in difficoltà tra uno, Ragdoll degli Aerosmith e due, Starchild di Jamiroquai.

Bene, avete deciso, cioè dico bene perché io non avrei saputo scegliere tra le due opzioni di oggi, erano tutte e due molto belle, i Jamiroquai e gli Aerosmith. Alla fine hanno vinto gli Aerosmith, quindi risentiamo in chiusura questa Ragdoll.

0: Molto bella questa Ragdoll, molto breve anche, 2 minuti e mezzo, di solito in quegli anni lì i dischi superavano i 4, in questo invece gli Aerosmith erano stati molto molto sintetici. Noi con questa perla finale ci salutiamo, appuntamento a domani dalle 9 in poi. Adesso vi auguro uno splendido mercoledì, si può augurare? Oppure no, un giorno, non è tipo il weekend o il lunedì, no? Che sono quei giorni lì in cui ha senso farlo, in questo caso forse non ce l'ha, va bene, non importa, avete capito, ci risentiamo domani, buona giornata, ciao, ciao.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
2: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
3: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
2: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa. Il tutto accompagnato dal vento, con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
3: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
2: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali e mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45 a 44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fieretto maschile.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Ale, dove sei?
2: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
1: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
2: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
1: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
3: Hai preso le crocchette per Leo?
4: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
3: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
4: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
3: Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
5: Quattro tappe per raccontare la Valle d'Aosta attraverso gusto e territorio. Torna non solo Show Cooking 2026, con eventi a Pré Saint Didier, Issime, Antagnò de Aosta. Chef e produttori presenteranno piatti e prodotti DOP e PAT, accompagnati dai vini DOC e da attività dedicate alla scoperta del mondo rurale. In ogni località anche il mercato di campagna Amica, per incontrare chi lavora ogni giorno la filiera agricola valdostana.
6: È stato firmato il primo protocollo d'intesa tra Regione Valle d'Aosta e Confindustria VDA per rafforzare la gestione delle emergenze. L'accordo integra le imprese nel programma Gestione Emergenze, con contributi volontari di mezzi, attrezzature e servizi a supporto della protezione civile. La Valle d'Aosta diventa apripista nazionale di un modello pubblico-privato per prevenzione, risposta e resilienza del territorio.
5: Una ricerca della Boston University suggerisce che l'ottimismo potrebbe essere un vero fattore di longevità. Analizzando oltre 70.000 donne e 1.500 uomini per decenni, gli scienziati hanno visto che chi mantiene un atteggiamento positivo ha più probabilità di superare gli 85 anni, un segnale importante. Il benessere mentale incide sulla durata della vita quanto le abitudini quotidiane.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
2: L'aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
3: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
2: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
3: Beppe Grillo sul suo blog, in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni", torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del Movimento 5 Stelle. Ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
2: Il tennis: negli Stati Uniti oggi tornano in campo due italiani. Lorenzo Musetti, che arriva dal successo nel derby su Rinaldi, affronterà questa sera alle 19 l'australiano Alexander Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro, in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Mantova, che ospita la personale di Marco Palmieri. L'artista presenta un lavoro site-specific ispirato all'eccezionalità del contesto storico-artistico di Palazzo Te e in particolare del Cortile d'Onore. La serie è parte della ricerca artistica di Palmieri condotta attraverso differenti media. Il disegno, l'acquarello, la costruzione di piccoli modelli e la fotografia che sintetizza le differenti nature della sua pratica artistica. Un palcoscenico metafisico fatto di quinte, con una fuga prospettica centrale in cui diversi volumi architettonici colorati occupano la scena come presenze enigmatiche. Marco Palmieri, 5 quinte, omaggio a Palazzo

0: creati da nomi leggendari come Valentino, Lagerfeld, sorelle Fontana, Simonetta Visconti, Fernanda Gattinoni, Renato Balestra, Laura Biagiotti e molti altri. Moda in luce 1955-75, Roma, fra glamour e innovazione industriale presso la centrale Montemartini. E ora a Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che importa al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Déco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Déco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Déco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Ogni oggetto custodisce una storia, ci ha visti amare, piangere, stringerci a qualcuno, restare soli. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati o chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDAC.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Una scelta che non è stata presa benissimo dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie, che puntavano su Conte, sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. È stato il trionfo della romanità e del circolo Aniene, dice qualcuno, sottolineando come lo storico club capitolino, di cui è socio Ranieri, unisca il numero uno della FIGC e il nuovo commissario tecnico. Il calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva. Poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Nel suo programma ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro aperta per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. È atteso oggi aperta anche Rafa Leao, il cui futuro è ancora in dubbio. Al momento l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce, ma c'è distanza tra domanda e offerta, è dal Galatasaray. Con Leao in Australia è atteso anche il connazionale Gonzalo Ramos, che potrebbe già debuttare in rossonero il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è invece vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomoni. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Siamo alla scherma ai mondiali di Hong Kong. Oggi non ci saranno medaglie per i colori italiani dopo la buffata di ieri con i due ori a squadre nel fioretto maschile e nella spada femminile. Le sciabolatrici vanno a un passo dal colpaccio contro la più quotata Francia, ma si fermano ai quarti di finale battute 45-44. Fuori anche la squadra di spada maschile, che cede negli ottavi ad Israele per 42-41 al minuto supplementare. È Washington l'epicentro tennistico di questa settimana. Nella capitale statunitense sta andando in scena il Mubadala DC Open. Oggi saranno due gli italiani a scendere in campo a livello di ottavi di finale: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Vukic. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. All'alba di domani invece Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già la seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
2: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale. È accusato di tentato omicidio volontario.
3: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo, parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
2: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
3: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina all'inizio della seconda giornata dei lavori dell'Assemblea globale per la soluzione a due stati. Intanto, secondo la Reuters, la Cina ha avuto colloqui diretti con il movimento yemenita Houthi per ottenere rassicurazioni sul transito in sicurezza delle proprie petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, nella parte meridionale del Mar Rosso.
2: Il calcio: Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano. Sabato la pecora nera. Domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione. Tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Belle.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il comune di Morgé investe sull'innevamento artificiale per garantire il futuro della pista di fondo di Arpi. Con il clima che cambia e la neve sempre più scarsa, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di fattibilità del primo lotto dell'impianto, dal valore di oltre 408.000 euro, finanziato in gran parte dalla Regione. Previsti una torretta, 2 cannoncini mobili e nuovi punti di prelievo dell'acqua. L'obiettivo è assicurare l'apertura anticipata della stagione e la continuità delle gare, sostenendo un comprensorio che ormai punta su un'offerta invernale diversificata.
2: È morto a 75 anni il comandante Alfa, storico luogotenente dei Carabinieri e tra i fondatori del GIS. La notizia è stata diffusa dai suoi profili social. Originario di Castelvetrano, era considerato il carabiniere più decorato d'Italia e partecipò a operazioni cruciali come la rivolta del carcere di Trani e la liberazione di ostaggi. La scomparsa del comandante Alfa lascia un vuoto profondo nel mondo dell'arma e in quanti hanno riconosciuto in lui un simbolo di dedizione assoluta, coraggio e servizio al paese. Alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che ne hanno condiviso il cammino va il più sincero sentimento di cordoglio. La sua testimonianza resterà un riferimento prezioso.
1: La 73esima mostra concorso dell'artigianato valdostano si è conclusa il 26 luglio, lasciando ancora una volta il segno di una tradizione viva, capace di rinnovarsi senza perdere le proprie radici. Le opere esposte hanno raccontato la storia di una comunità che custodisce i suoi saperi e li trasforma in bellezza condivisa. Un patrimonio che continua a parlare al presente e a proiettarsi nel futuro, grazie al talento degli artigiani che ne sono l'anima.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Poi quando sei lì ti chiedono proprio l'unica cosa, l'unica a cui non avevi pensato.
1: Dai, la buona notizia è che l'intelligenza artificiale può diventare la vostra palestra personale, prima di scendere in campo, senza farvi giudicare da nessuno.
0: Ma senza complicazioni tecniche. La prima app utilissima per queste sfide è ChatGPT, sfruttando la modalità voce.
1: Potete fare una cosa semplicissima: aprire la chat vocale e dite "fai finta di essere il mio futuro datore di lavoro per una posizione nel settore X e fammi 5 domande difficili a cui devo rispondere a voce".
0: E lei inizia davvero a fare il colloquio con voi. Vi fa le domande, ascolta le vostre risposte a voce e vi dice dove siete stati efficaci e dove invece potevate essere più convinti.
1: Ed è utilissimo anche per le domande trappola tipo "qual è il tuo più grande difetto?" o "perché dovrei assumere te e non un altro?".
0: Se non sapete come rispondere bene a queste trappole, entra in gioco la seconda app, Claude o Google Gemini.
1: Potete incollare l'annuncio di lavoro e la vostra esperienza e chiedere a lei quali sono i miei punti forza da valorizzare e quali obiezioni potrebbero farmi.
0: Vi farà un quadro chiarissimo e vi suggerirà come formulare i concetti in modo professionale e efficace.
1: E per chi deve affrontare colloqui in videochiamata da casa, c'è la terza chicca rapida, l'app Yodi.
0: È un'app che analizza il vostro parlato mentre vi allenate a voce. Vi dice se state parlando troppo velocemente, se state usando troppi o parole di riempimento e se il vostro tono trasmette sicurezza.
1: Dai, ricapitoliamo quindi gli strumenti per prepararsi alla grande.
0: ChatGPT voce, per fare la simulazione del colloquio a voce. Claude Gemini, per trovare le parole giuste. E Yodlee, per migliorare il modo di parlare.
1: Usare l'AI per allenarsi ci aiuta ad eliminare la paura dell'imprevisto ed arrivare molto più preparati.
0: Ma ricordiamoci sempre che la risposta perfetta o la frase studiata a tavolino non sostituiranno mai la genuinità, la passione e il valore reale che portiamo come persone.
1: Usate la tecnologia per darvi la spinta e la sicurezza iniziale, ma poi sul campo alla fine fate uscire la vostra autenticità, dai. Comunque, un grande in bocca al lupo a tutte le vostre sfide, specialmente per cercare un lavoro. Per oggi

te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
2: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
3: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
2: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
3: Dall'estero il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2028 al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sia impegni contro avversari di livello, oltre al Belgio l'Italia infatti affronterà anche la Francia e la Turchia.
3: Ed è tutto, a più tardi.

E sulle note di peyote partiamo. Buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, 15:07, mercoledì 29 luglio 2026, meno due giorni anche a questo mese, e devo dire che le temperature si stanno rialzando. Dopo due o tre giorni ventilati qui a Milano, sta per tornare quel caldo afoso, dove quando si esce non si respira, il sudore ci appiccica, ci picchia, ci cantava Francesco Gabbani, e abbiamo questa sensazione. 349-725-831, questo è il numero da comporre sul vostro smartphone per interagire con me. Come sapete, stiamo insieme fino alle 18, break on, l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio. C'è un numero, ma non solo, c'è anche un sito www.topitaliaradio.it, abbiamo anche l'applicazione Radio VDA Network, colei che non va mai in vacanza, la potete portare ovunque voi siate, non vi deluderà mai. The Chainsmokers insieme

musica non ci delude mai. Don't Let Me Down, la voce è quella di Deia insieme a The Chainsmokers. Siamo tornati indietro all'anno d'oro per Instagram, ovvero il 2016. Sono tante le canzoni che sono uscite in questo anno splendente, l'anno che noi ricordiamo per la maggior parte per i dei best moments trascorsi. Io per esempio avevo 17 anni. Condividete con me, come se io fossi un po' la galleria del vostro Instagram, descrivetemi i best moments del 2016. Dai, facciamo una cosa diversa dal solito: 349 7225 831. Lo fa Instagram, lo facciamo anche noi qui a Briconi in questa giornata, altra giornata calorosa, un'altra giornata che segna quest'estate la più calda di sempre. Non molti non se la ricordavano così calda dal 2003. 349 7225 831, questo è il numero tramite il quale potete condividere i best moments del 2016 oppure anche i best moments del 2026. Questi sono i due anni.

0: ma di emanare quell'energia positiva. 15-18 minuti, mercoledì 29 luglio 2026. A proposito di caldo, a proposito di afa, ora parliamo del ventilatore, perché non tutti hanno la possibilità di avere un condizionatore, di avere un climatizzatore, quindi parlo al popolo che possiede un ventilatore, perché adesso vi darò alcuni accorgimenti, alcune strategie per far ventilare meglio la vostra abitazione, le vostre stanze. Dove si posiziona il ventilatore? Primo errore da non fare, primo errore da non commettere: non mettetelo vicino alla finestra, non è una buona idea. Per far uscire il caldo, il ventilatore dovrebbe essere rivolto all'esterno e arretrato di mezzo metro, ma in corrente, con una finestra sul lato opposto della casa. Quindi rivolto all'esterno, mi raccomando, andatelo a posizionare correttamente.
1: Solo in poche parole, quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

Una collaborazione formata da Olly e Zuli, si può dire la coppia vincente con questa domenica. Stavamo parlando di ventilatori, dove posizionare il vostro ventilatore per far ventilare meglio la stanza, per far circolare meglio l'aria. Abbiamo detto un errore da non fare: non posizionare il ventilatore vicino alla finestra, dovrebbe essere rivolto all'esterno e arretrato di mezzo metro. Tutto dipende dal trascinamento dell'aria circostante dentro il getto. Le prove del National Institute of Standards and Technology hanno mostrato che fare arretrare una ventola rispetto a un'apertura fa aumentare il volume complessivo di aria spinto attraverso di essa. Tutto dipende dal diametro e dalla potenza del ventilatore, dalla larghezza della finestra alla presenza di una zanzariera, il vento e se c'è una doppia esposizione. In poche parole, posizionare il ventilatore a casa sta diventando un vero e proprio problema. Bisogna essere un po' dei matematici. Voi avete trovato la soluzione giusta? 349 7225 831. Abbiamo capito: non vicino alla finestra. Ok, una cosa l'abbiamo capita.

Benji e Fede insieme ad Annalisa. Correva l'estate del 2017, tutto per una ragione. Sì, si fanno le cose perché ci sono dei motivi alla base, perché ci sono delle ragioni. E devo dire la verità, va bene l'idea che hanno creato poi.

ventilatore non va posizionato vicino alla finestra, perché poi entrano in gioco diversi fattori: il diametro, la potenza, la larghezza, la finestra, la zanzariera, il vento. Quindi, come ho detto prima, bisogna essere o dei matematici o degli ingegneri per posizionare al meglio il ventilatore. Ecco, forse un'idea ce l'ho per questi collaboratori che poi si sono anche impegnati a trovare la formula giusta. Perché non fare un trend, visto che ormai lanciano il trend, cuociono per esempio le uova con background la Torre Eiffel sul balcone? Perché non creare un trend dove posizionare il ventilatore? 3, 2,

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

E lo avrete sentito molto bene, c'è anche lui DJ Khaled insieme a Rihanna e Bryson Tiller con White Oats. 15:38 minuti, mercoledì 29 luglio 2026, stai ascoltando Break On in quest'altra giornata super calorosa ma piacevole perché abbiamo il ventilatore. Stavamo dando delle indicazioni, dei suggerimenti su come posizionare il ventilatore e ho invitato i collaboratori di questo istituto, che poi secondo me veramente sono degli ingegneri, sono dei matematici, a fare un trend, a pubblicarlo su TikTok per vedere quanti likes e quanti interazioni riceve, soprattutto per insegnare alle persone a posizionare il ventilatore correttamente. Dopo questo tutorial virtuale a distanza ci trasferiamo a Copenaghen perché sapete è la patria del turismo sostenibile e partecipativo anche per l'anno 2026. La capitale ha annunciato della Danimarca, ha annunciato l'estensione di Copenpay, il programma che premia i visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili. Più sono responsabili, più benefici possono ottenere, quindi dei premi e vantaggi. Tutto con molta calma, magari pedalano in bicicletta e hanno un viaggio in omaggio.

quindi facciamo le cose con molta calma come ci consiglia Daddy Yankee, perché asse calor, Daddy, parlo nella tua stessa lingua, anche se in realtà adesso ci siamo trasferiti a Copenaghen perché è un po' da tempo è la patria della sostenibilità e di quel turismo sano, e infatti ha annunciato l'estensione di questo programma che premia i visitatori in cambio dei loro comportamenti responsabili. Dopo il successo delle precedenti edizioni, Copenpay è ripartito il 22 giugno 2026 l'obiettivo incentivare un nuovo modo di viaggiare in cui il turista sia protagonista attivo. Il progetto consente ai visitatori di ottenere premi, come dicevo, e vantaggi in cambio di azioni positive per l'ambiente, per esempio la raccolta di rifiuti, il giro in bicicletta, tutta una serie di esperienze sane che fanno bene al paese e al tempo stesso al cittadino. Prima della sequenza mixata, Pharrell Williams.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Hai preso le crocchette per Leo?
3: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
2: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
3: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
2: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

La sequenza missata di Break On si è conclusa sulle note di Feeling, Elodie e Tiziano Ferro. Sono le 15:56 minuti, mercoledì 29 luglio 2026. Adesso parliamo di un film. Lorenzo Giovanotti sta per tornare, non solo con buona musica, ma dal 26 novembre al 2 dicembre arriverà sul grande schermo L'incredibile storia della sua vita. Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, questo è il titolo. Per Giovanotti la musica non è mai stata solo semplice linguaggio, si legge così su Instagram, l'ha resa una bussola per attraversare i momenti più bui e quelli più difficili, arrivando al cuore di tutti. Adesso la sua storia, la sua luce, il suo immaginario arrivano sul grande schermo. Il viaggio ha inizio con Il trainer di Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti al cinema dal 26 novembre al 2 dicembre. Noi non vediamo l'ora di vedere questo film dedicato alla sua vita e alla sua musica. Si chiude la prima ora di Break On con Nadir Rush.

0: sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
1: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog, torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
2: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione NoTav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
2: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
1: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

grande schermo la carriera di questo artista, colui che sa entrare nel cuore delle persone e ha conquistato qualsiasi generazione. Non vediamo l'ora di vedere al cinema l'incredibile avventura di Jovanotti. Ripetiamo le date: dal 26 novembre al 2 dicembre. Chi è fan di Jovanotti, scriva al 349 7225 831, ditemi se magari siete stati anche al suo Jova Beach Party. Devo dire che ogni anno accoglie tantissime persone. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare subito in questo momento, perché sta per arrivare Annalisa, colei che raggiunge un traguardo dietro l'altro con assoluta euforia. Ma che

poi cambiamola così, la canzone di Annalisa, 16-11 minuti, mercoledì 29 luglio 2026. Raccontatemi un po' se ultimamente, recentemente, siete stati ad un concerto di Annalisa, di Jovanotti, di Alvaro Soler, perché presto arriverà anche lui sulle frequenze di Top Italia Radio. Potete interagire con me al numero 349 725 831. C'è un'applicazione Radio Video Network, colei che non vi accontenta in ogni istante, in ogni minuto, trasmette delle buone vibes, soprattutto estive, perché abbiamo bisogno di quella leggerezza e quella spensieratezza in più, visto che è estate, visto che fa caldo. Poi trovate voi altri motivi. Si chiama Radio VDA Network, è molto semplice, scaricatela dai Digital Store. Chiocciola Top Italia Radio invece il nickname tramite il quale ci trovate sia su Instagram che su Facebook. Detto tutto, queste coordinate, ve l'ho promesso, si torna indietro all'estate del 2016.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamabel.

voce quella di Benson Boone con Sorry I'm Here From Someone Else. La prossima volta un titolo magari un po' più corto, 16:20 minuti. Ovviamente sto scherzando, state ascoltando Break On in questo mercoledì 29 luglio 2026 e nell'ultime ore, esattamente 16 ore fa, Laura Pausini ha pubblicato questo post molto cliccato, molto screenshottato. Ci sono stati per l'esattezza 682 post repost, 1630 commenti. È un carosello composto da tre foto davvero eleganti. Lei è bendata con questi fiori e ha pure in mano un fiore, ma soprattutto quello che ha catturato l'attenzione degli utenti è questa caption. C'è questa data 7.8.2026, sta a significare qualcosa: un nuovo album, un nuovo progetto, un nuovo singolo. Boh, bizzarritevi al 349 722.

questo carosello molto elegante, infatti è stato molto cliccato, condiviso, reimpostato e quindi è stato un po' lavorato, ecco, questo carosello. Per esempio, posso, leggiamo alcuni commenti insieme: che scatti meravigliosi, aspettiamo con ansia, una cosa è certa, questo bianco e questi fiori ti donano delicatezza e purezza, penserei al cielo in una stanza vedendo questi scatti, poi chissà, comunque sempre bella Lau, ma wow, non vedo l'ora di scoprire che cosa sarà, prima guerriera, ora Venere, qualsiasi cosa sarà, sarà stupenda, aspettiamo. Come potete notare, sono commenti tutti positivi, noi attendiamo il 7/08/2026, poi sarò in diretta, quindi vedremo un po' la

e neanche a farlo apposta c'è proprio Achille Lauro con il suo amore a disperato, perché insieme a Laura Pausini li abbiamo visti sul palco di Sanremo e hanno duettato sulle note del 16 marzo. Prima di scoprire dove ci condurrà, verso quale anno, il Music Box, c'è Celestial con Old School Romance.

Imagine Dragons insieme a Dernia, una collaborazione che ci piace qui a Breakona. Take me to the beach e portatemi in spiaggia, anche perché adesso parliamo di viaggi. Gli italiani prendono l'aereo spesso, viaggiano tanto, e la società che gestisce per l'appunto il traffico aereo civile italiano ha svelato che abbiamo stabilito un nuovo record con 8.446 voli assistiti domenica 26 luglio, quindi la domenica che è appena passata. Il record precedente era di 8.340 voli del 27 luglio 2025, ma già il record dell'anno scorso era stato battuto il 12 luglio con 8.350 voli, il 17 luglio con 8.392 e il 18 luglio con 8.430. Quindi abbiamo questo record domenica 26 luglio, 8.446 voli. Quindi voliamo! You there?

Ring Ring, Jet Jones insieme a Mabel e Rich e The Kid. Speriamo di superare questo record nel mese di agosto. Dobbiamo superare 8.446 voli assistiti e ci godiamo il bel viaggio. Come?

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre, il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrcina. Celebrato il 5° Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Havana, Unana. La voce è quella di Camila Cabello insieme a Yang Tung e ci ha portato a Havana. 16:55 minuti, mercoledì 29 luglio 2026. Ormai l'attesa è terminata, è uscito il nuovo capitolo di Spider-Man, ma non parliamo di questo film, ma di un cortometraggio in uscita a settembre. Pensate che l'attrice Dakota Johnson si sta trasformando in Marilyn Monroe in occasione del centenario della nascita dell'attrice. Il cortometraggio si chiamerà Flash Impact. Nel corto Johnson veste i panni della diva all'apice del successo, ruolo non da poco, considerato che inizialmente la regista era un po' esitante ad affidarglielo per via della mancanza di una vera somiglianza fisica. Però ci sta, è il bello di questa trasformazione. Dakota Johnson passa per pochi istanti a Marilyn Monroe.

voce è quella di Elsie con la sua Ego. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On, prima i 21 Pilots con Ride, poi linea alla redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal resto del mondo.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
2: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
3: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
2: In chiusura allo sport, il nuovo corso della Nazionale Italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della Federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

la vista non cambia, è sempre la stessa, c'è un ottimo sole. 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete condividere la vostra giornata, i best moments, ma anche se magari è una giornata un po' così così, potete dare spazio alle vostre pare, ai vostri sfoghi. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare all'interno del vostro smartphone, vi invito a farlo già da adesso, cioè l'imbarazzo della scelta, trovate 4 radio in un'unica applicazione, chiocciola Top Italia Radio invece è il nickname sia per Instagram che per Facebook, così ci trovate sui social, potete mettere mi piace, potete commentare, potete interagire, potete fare tutto quello che volete e potete magari anche inventarvi un trend, così poi passerà qui a Bricon, dirò chi l'ha inventato, chi l'ha ideato e poi ad una catena che si forma. Sapete come funziona il mondo del web. Ora c'è Claudio con la sua Cuore

cambiato, non ti porto più le rose, l'8 marzo le mimose, e un cinese mi ha detto che sono un glande. Io mi sento più un coglione, onestamente, e l'altra sera poi non mi

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Claudio con cuore, 17 quasi 14 minuti, martedì, mercoledì 29 luglio 2026. Ieri pensavo che fosse mercoledì, oggi ritorno indietro. Ecco, questi sono gli effetti del caldo, secondo me. E a breve parleremo di trend. Sapete, non c'è Breakon senza trend. Ci trasferiremo al mare perché uniremo il mare a una ricetta in particolare. Rimanete lì.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.

fosse quella di Dove Cameron con Too Much, forse sì, è un po' troppo, potremmo commentare questa notizia così, ma riavvolgiamo un attimo il nastro. Come sapete, ogni estate c'è un trend diverso, soprattutto per quanto riguarda il mondo culinario e il mondo della cucina. Se l'estate scorsa già gli esperti dicevano stop a cucinare la pasta in riva al mare con l'acqua del mare, quest'anno invece hanno spostato l'attenzione dalla pasta alla frisella. Avete presente il piatto tipico pugliese? La frisella in mano, la inzuppano direttamente nell'acqua salata prima di mangiarla. Ci sono diversi esperti che hanno commentato questi video, hanno commentato questo trend, in particolare il professore Matteo Bassetti, l'abbiamo conosciuto durante l'era del Covid, ma lui ogni tanto interviene perché è molto attivo sui social e dice stop, l'avete visto? Eccolo, è il fenomeno dell'estate, fermatelo. Quanto

acqua di mare per inzuppare la fresella. Il punto è che l'acqua di mare non è acqua potabile, si trova spesso, fanno queste operazioni vicino ai porti, vicino a magari spiagge affollate, zone con traffico nautico, e l'acqua può contenere batteri, virus, residui di carburante, tracce di petrolio, quindi non va bene. Evitiamo di fare queste cose che rischiano di far male alla vostra salute, e soprattutto smettiamola di dire che lo abbiamo sempre fatto, conclude un esperto, perché ha dato voce a questo sfogo. Ce ne sono tanti, prima ho nominato Matteo Bassetti, quindi cerchiamo di porre una fine. Si fa la frisella con l'acqua di casa, ok? Anche se siamo dei giovani wannabe, ecco, mi raccomando.

erano giovani wannabe, loro erano i pinguini tattici nucleari. Sono le 17:27 minuti, state ascoltando Break On. Adesso parliamo di un'impresa, pensate, 6 settimane di lavoro, 9 ore al giorno, un solo dito e una macchina da scrivere del 1932. Questa è un po' la presentazione del giovane James Cook, che in queste settimane ha ricreato il campo di Wimbledon con una macchina da scrivere. Il video è diventato virale e vi invito a andarlo a vedere perché è davvero interessante. Niente pennelli, niente computer, niente filtri, si legge. Sono una Smith Premier del 1932 e oltre 1 milione di battute digitate una alla volta con l'indice della mano destra. Il risultato è davvero un'opera d'arte. Complimenti James Cook per questa idea brillante.

0: Music Box.
1: Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica, sono aperti!
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
3: CIDAC!
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

adesso è quella di Manuel con Distant Land, una canzone che ci piace qui a Bricon. 17:40 minuti, mercoledì 29 luglio 2026. Stavamo commentando insieme questa bellissima opera d'arte realizzata dal giovane James Cook con tramite 6 settimane di lavoro, 9 ore al giorno, soltanto con l'indice della mano destra, ha creato Wimbledon con una macchina da scrivere, quindi gli è bastato soltanto la Smith Premier del 1932 e oltre 1 milione di battute digitata appunto con l'indice. L'opera si chiama Wimbledon 2026 ed è composta da caratteri sovrapposti: il prato iconico del Center Court, nastro verde, le tribune, il pubblico e architettura, il nastro nero, e dentro troviamo tutti i vari dettagli, per esempio il tabellone, l'orologio e l'insegna, e poi anche gli arbitri. È una passione nata da poco per quanto riguarda James Cook, originario del ex. Fa questo da pochi mesi, ha creato più di 350 opere con oltre 100 macchine da scrivere diverse e ha lavorato, pensate, anche con Disney, Netflix, Universal e Robbie Williams. Tutto è partito da un progetto scolastico: mi sono innamorato della macchina da scrivere, mi sembrava un modo unico di catturare il mondo, quindi li fa stare bene.

0: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Valdôtaine, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val-Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés valdôtains d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Ale, dove sei?
4: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
3: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
4: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
3: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Accord, si intitola proprio così la voce quella di Sara Toscano. Sono le 17:50 minuti di questo mercoledì 29 luglio 2026, una data importante perché la luna sarà piena. Viene, sapete, ogni luna piena ha un nome diverso. Questa di oggi viene chiamata la luna piena del cervo e porterà dei cambiamenti per quanto riguarda la vita di quattro segni zodiacali. Vediamo, il primo segno è quello dell'acquario. Giocando in casa, questo cielo vi spinge a ridisegnare i confini della vostra identità. È il momento di capire chi siete davvero e che posto volete occupare nelle relazioni e nel gruppo. Un altro segno che sarà soggetto al cambiamento è il leone. Trovandovi proprio dall'altra parte dell'asse astrologico, dovrete trovare un equilibrio tra la voglia di mettere voi stessi al centro e le esigenze di chi vi sta accanto. Poi ci sono altri due segni, rimanete lì, attenzione.

direttamente dall'anno 2018, SDJM Conor Maynard con Death Way. Quattro segni sono pronti a rivoluzionare la loro vita, perché stasera, se alzate gli occhi al cielo, potrete ammirare la luna piena del cervo. Come ho detto, cambiamenti in vista per coloro che sono nati sotto il segno dell'acquario, leone. Poi abbiamo lo scorpione. Tornano a galla questioni irrisolte legate al passato, alle vecchie dinamiche di potere. Solo tagliando questi ponti potrete davvero voltare pagina, iniziare un nuovo capitolo. E per finire troviamo il segno del toro. L'invito della luna è chiaramente: dite addio alla zona comfort, rimanete ancorati alle solite abitudini, non serve più, meglio fare spazio alla novità. Quindi questi quattro segni sono soggetti alla rivoluzione, a un vero e proprio cambiamento. Prima dei saluti c'è Samurai J.

maledetto film. E già, devo anche correre, correre, correre. Samurai J con la sua ossessione ci porta al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios, amici di Top Italia Radio. Bye bye e a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura la politica italiana, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità.
2: Passiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro una base militare americana in Giordania. Il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. Intanto almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono morti in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi hanno colpito numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi filo iraniani nell'Iraq orientale.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
2: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
3: Economia. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre, oltre 1.200 euro per l'insieme del comparto e circa 2.300 euro per il personale infermieristico.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi con la presentazione nella sala della sede della Federazione a Roma del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. A presentare i due nuovi protagonisti il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: 1 hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Comincia una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, buon mercoledì 29 di luglio, iniziamo ormai gli ultimi giorni di luglio, torniamo dalla Spagna, noi abbiamo già pensato alla fine delle vacanze, torniamo dalla Spagna, andiamo a Roma, Fiumicino e andiamo a trovare i nostri geni di oggi che sono stati super fermati, ma cominciamo dal cercare di essere un po' più giovani, grazie ad alcune parole, un gergo più giovanile. Ecco, andiamo a spiegare che cosa vogliono dire alcune delle parole che i più giovani utilizzano e magari diventiamo giovani pure noi. Benvenuti a One Hour.
2: 3, 2, 1.

Ah, ma oggi, in questo mercoledì, vogliamo diventare subito giovincelli, tentare di parlare come i giovani, che ogni volta facciamo brutta figura, diciamoci la verità, c'è bisogno di un vero e proprio vocabolario, il vocabolario dei nativi digitali. Ce ne sono ovviamente su internet, basta appunto digitale, vocabolario dei nativi digitali, e in un attimo ti escono un sacco di parole che tu non avresti neanche mai utilizzato. Per esempio, cotto. Cotto non significa che il pollo è cotto, no, è proprio esaurimento mentale, quando la testa è troppo piena, quando è stanca. Ma anche abbiamo sentito cringe, per esempio, no? È un aspetto, un comportamento imbarazzante o fuori luogo, e che può anche essere messo in una frase come verbo. Mi cringia ogni volta che parla, cioè lui mi fa sentire a disagio praticamente, ok? Questa, lui o lei mi fa sentire a disagio quando parla, ecco, questa è la spiegazione. Ci sono un sacco di vocaboli che, onestamente, based, per esempio, based, scritto così, sono individui autentici, diretti e che dicono ciò che pensano senza filtro. Cioè, uno che dice come la pensa è un tipo based, una persona based. E poi, che ne so, chill, oh chill, quindi prenditi la vita più tranquilla, cioè prendiamocela comoda, una roba del genere. Allineato, ah, questa è, poi è bella, cioè, ah, siamo allineati. Quando una persona, quando un argomento, una situazione sono totalmente in sintonia e hanno un obiettivo, un'idea o una prospettiva comune. Questa è proprio la spiegazione che del vocabolario per essere giovani. Mi sento vecchio. 3, 2, 1 1 hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta. Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Two, one.

0: siamo diventati un po' più giovani dopo aver capito alcuni, diciamo, alcuni vocaboli tipo chill. Ehi, chill, un po' più calma, tranquillità, i vocaboli da giovani, e magari ti fanno sentire, cioè ti fanno sentire giovane di sicuro, ma non essere giovane. Quindi occhio ad utilizzare parole che non, insomma, non sono proprio per noi, sennò diventiamo cringe. Ah, questa l'ho azzeccata.
1: 3 2 1 1 Power.

0: Ancora ben trovati in questi ultimi giorni di luglio con One Hour, quell'ora che ti basta. Tra poco andremo a Roma Fiumicino per andare a trovare i nostri geni di oggi che hanno delle valigie davvero super pesanti.
1: One Hour. One Hour.

0: 1 hour.
1: 1 hour.
2: Quell'ora che ti basta.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Quattro tappe per raccontare la Valle d'Aosta attraverso gusto e territorio. Torna non solo Show Cooking 2026, con eventi a Pré-Saint-Didier, Issime, Antagnò de Aosta. Chef e produttori presenteranno piatti e prodotti DOP e PAT, accompagnati dai vini DOC e da attività dedicate alla scoperta del mondo rurale. In ogni località anche il mercato di campagna Amica, per incontrare chi lavora ogni giorno la filiera agricola valdostana.
5: È stato firmato il primo protocollo d'intesa tra Regione Valle d'Aosta e Confindustria VDA per rafforzare la gestione delle emergenze. L'accordo integra le imprese nel programma Gestione Emergenze, con contributi volontari di mezzi, attrezzature e servizi a supporto della protezione civile. La Valle d'Aosta diventa apripista nazionale di un modello pubblico-privato per prevenzione, risposta e resilienza del territorio.
4: Una ricerca della Boston University suggerisce che l'ottimismo potrebbe essere un vero fattore di longevità. Analizzando oltre 70.000 donne e 1.500 uomini per decenni, gli scienziati hanno visto che chi mantiene un atteggiamento positivo ha più probabilità di superare gli 85 anni, un segnale importante. Il benessere mentale incide sulla durata della vita quanto le abitudini quotidiane.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

I nostri geni di oggi stavano arrivando a Fiumicino, cioè sono arrivati a Fiumicino e subito tac, beccati. Che poi dove cavolo stavano andando con questi 62 kg d'oro nei bagagli? Siamo a Fiumicino, due passeggeri che arrivavano dalla Spagna trasportavano 12 lingotti d'oro puro, una roba veramente impressionante, valore superiore a 8 milioni di euro in queste valigie. Pensa quanto, cioè io sarei in ansia totale, veramente. Comunque questi lingotti erano privi della documentazione doganale obbligatoria e ovviamente le forze dell'ordine li hanno, hanno fermato, sequestrato tutto, insomma oltre 62 kg di oro puro nascosti in questi bagagli. Che posso dire? Ma oltre a vabbè l'ansia di perderli o chissà dove va, che poi al giorno d'oggi non è un attimo, no? Che la valigia chissà dove va. Però onestamente, cioè, pesa anche. Che fatica! Cioè, ma ragazzi, ma è portarsi dietro. Già faccio fatica con quella da 20 kg, ma poi quanto hanno pagato di bagaglio in stiva? 3, 2, 1, 1. Yeah. Oh.

0: Ancora ben trovati con One Hour, quell'ora che ti basta. Tra poco torniamo agli anni 80 e mi sa che la lacrimuccia scenderà. Arriverà infatti in TV o sul computer, insomma vabbè, una nuova serie TV. Tra poco scopriremo tutto. 3, 2,
1: 1 One Hour. Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica, sono aperti.
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDAC.
3: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Otène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Otène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
4: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine. Campioni pizzaioli direttamente da Napoli. Musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano. Sabato la pecora nera. Domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Super Trailers.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: 3, 2, 1, 1.

0: Nostalgici degli anni 80, torneremo davanti alla televisione con gli occhi da bambini a guardare Robocop. Torna infatti non il film, ma una serie TV di Robocop. Hanno dato il via alla produzione di questa nuova serie TV, una stagione, la prima stagione da 8 episodi, poi evidentemente si vedrà come andrà a finire. E torneremo bambini, perché cioè qualcuno tornerà bambino o comunque giovane negli anni 80, era il 1987 quando è uscito il primo Robocop, e ci sarà a condurre, anzi a guidare l'adattamento di questa stagione sul film di Robocop, Peter Ocko, che è autore e produttore televisivo per esempio di una delle serie TV più viste al mondo, The Office, è arrivata anche qui in Italia, e ci sarà la partecipazione di Ed Neumeier, che è il co-sceneggiatore dei film originali, del film originale del 1987 di Robocop, quindi ci sarà proprio quello spunto degli anni 80, film che ovviamente era innovativo per l'epoca, però adesso cioè, è super attuale perché i robot ci sono effettivamente. Secondo me prenderanno anche un robot per fare proprio il personaggio di Robocop, che potrebbe essere proprio perfetto.
1: 3, 2, 1, Power.

affacciata al balcone. Per la strada c'è desolazione. Ti aspetto impaziente contando le ore, come un condannato che attende la morte. Punta alle 4 in stazione. Ci diamo un bacio, mi passi il borsone. Il tuo lucida labbra profuma di rose, mentre le tue spine mi

0: Si conclude qui l'appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. E noi non vediamo l'ora che arrivi Robocop, la prima stagione, la prima serie sul film di Robocop. Davvero, qui in radio non vediamo l'ora, più che altro perché è proprio dei nostri tempi. Ci ritroviamo domani con One Hour. Ciao a tutti!
1: One Hour.
2: One Hour.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
5: Passiamo alla politica italiana. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero in caso di condanna non superiore ad 8 anni, salvo alcune eccezioni. Il ministro Nordio ha precisato che questo provvedimento interesserà 10.000 detenuti. Le opposizioni si sono astenute, concordando con il principio della legge ma rilevando diverse criticità. L'Aula del Senato ha approvato anche il decreto in materia di sport, che contiene anche la stretta sulle piscine.
6: Restiamo in Italia con la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra loro anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
5: Restano in carcere i 2 giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono 2 ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
6: Economia: dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
5: In chiusura lo sport e il calcio. Parte il Roberto Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Il nuovo commissario tecnico si presenta a meno di 3 anni dalle dimissioni nell'agosto 2023. Con lui anche Claudio Ranieri, scelto come direttore tecnico dal presidente federale Giovanni Malagò. A prescindere da quello che è successo nel 2023, l'obiettivo è sempre vincere e giocare bene. Sono convinto che i giocatori ci siano e che siano bravi, soprattutto giovani. Le prime parole di Mancini.
6: Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
7: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: La gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: che ti ricorderai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo il caos degli ultimi giorni, il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Giovanni Malagò parte con Roberto Mancini in panchina. Sentiamolo in conferenza stampa.
1: Io cercherò di mettere in campo una squadra che faccia, che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia. Cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
0: DT della Nazionale presente in conferenza stampa sarà Claudio Ranieri. Malagò ha dichiarato che entro il weekend conta di trovare una terza persona a completamento della squadra. Ricordiamo che i primi impegni ufficiali di Mancini arriveranno a settembre con la Nations League in un girone che non permette affatto distrazioni, con Francia, Belgio e Turchia. Calciomercato è ufficiale, il viaggio di Bissek in nerazzurro continua. Il difensore tedesco all'Inter dal 2023 ha prolungato il contratto con i campioni d'Italia fino al 2031. Un prolungamento importante per il centrale accostato più volte al Bayern Monaco. Il classe 2000, 25enne, arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro ha fatto passi avanti per il rinnovo di Pio Esposito. Anche per l'attaccante è previsto un prolungamento di contratto fino al 2031. La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alaybegovic. Si tratta di un'operazione di 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok ai bianconeri e ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa. In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al futuro di Rafa Leao. L'attaccante portoghese ha più volte dichiarato di ritenere concluso il proprio percorso in rossonero ed è in cerca di una nuova sfida. Al momento però l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce e poi dal Galatasaray. In attesa di trovare una nuova sistemazione, Leao si è unito alla squadra in ritiro in Australia insieme al connazionale Gonzalo Ramos. Il tennis oggi: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e lo statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svrcina. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa del Partizan e del Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

le 20 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo così l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. Intanto viene approvata alla Camera la legge per i domiciliari e tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Al voto il PD si astiene, no invece del Movimento 5 Stelle. Accordo in bilico invece nella maggioranza sulle preferenze per la legge elettorale. La Russa le annuncia, mentre Forza Italia chiede tempo. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio scorso per la morte del 42enne Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei NoTav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027 e interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Arretrati calcolati al 31 ottobre ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Nell'intesa entra l'intelligenza artificiale, ponendo paletti e specifiche per il suo utilizzo. Arrivano inoltre il responsabile della cybersicurezza e il disability manager. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia a dare scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagò e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi ragualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: sono le 22 e 4 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, sprint del governo sul riconoscimento facciale. L'esecutivo ha impresso un'accelerazione al Senato in Commissione Politiche Europee allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee in merito dell'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Si mettono di traverso PD e 5 Stelle parlando di pericoloso blitz della maggioranza. Intanto approvata alla Camera la legge per i domiciliari tossicodipendenti condannati a meno di 8 anni. Il PD si astiene, no dei 5 Stelle. Per la legge elettorale accordo nella maggioranza, nuovamente in bilico invece sulle preferenze. La Russa lo annuncia, ma Forza Italia chiede tempo. Così Tajani.
3: Noi vogliamo che prima del deposito dell'emendamento ci sia un confronto tra le forze di centrodestra con l'obiettivo di trovare un accordo.
2: Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari sul decreto giustizia e migranti che è all'esame dell'Aula del Senato, il governo sta valutando di porre la questione di fiducia. Finora l'ipotesi era stata esclusa per via di alcune correzioni che la maggioranza intendeva fare. L'esame, iniziato ieri, stamattina è stato sospeso in attesa dei pareri della Commissione Bilancio su alcuni emendamenti. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei Ministri. Al via la quarta ondata di caldo che farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. L'anticiclone africano, infatti, un grado al giorno farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 gradi attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste anche di notte. Domenica le città più calde saranno Firenze e Terni. La giornata di venerdì invece dovrebbe rappresentare uno dei momenti più intensi della nuova ondata di calore. Torino e Milano potranno raggiungere i 38 gradi, previsti 39 a Bologna, 40, Firenze, Roma, 38 gradi. Il calcio con la nazionale. Mancini sulla panchina azzurra ha affermato: nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita, ora sono qui per riportare l'Italia dove merita. Così dunque il CT alla presentazione insieme a Ranieri. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Poi Malagò ha raccontato di un messaggio ricevuto da Donnarumma: mi ha scritto per dirmi che questo era quello che la squadra voleva. Ha concluso dunque il capo della FIGC. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. Passo avanti pericoloso però, secondo il Partito Democratico. L'Aula della Camera ha approvato oggi anche, per alzata di mano, il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà dunque convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita a diversi bambini rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente. L'Iran attacca una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti-Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. Ira di Trump per gli attacchi su target americani. Colpiremo duramente l'Iran, replica. La Russia intanto emette un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è di complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Durov sarebbe accusato dall'intelligence di Mosca per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. La procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy, Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti di benzina che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa di carburanti al taglio delle accise risposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. La segnalazione, si legge nella nota, è effettuata ai sensi del regime speciale di controllo introdotto dal decreto legge approvato a marzo dal Consiglio dei ministri. Il calcio con la nazionale. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita. La prima conferenza stampa da commissario tecnico azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la squadra in modo che i tifosi mi perdonino. I giocatori ci sono, gli va data fiducia. Cercheremo di fare il meglio accanto al presidente della FGC Malagò e al direttore tecnico Ranieri. Quest'ultimo afferma: mi premono tantissimo 2 cose, far innamorare i tifosi della maglia azzurra e di realizzare il sogno di tutti quei bambini e ragazzi come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, ha detto Ranieri. È tutto, alla prossima edizione.

Vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

0: mezzanotte in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

They all seem the same.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Io lavoro e penso a te.

0: è l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Top Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Groove. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: ora ricordato dal tuo cuore.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

Sono le 2:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.